0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: talk.
1: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
1: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Uradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. È una mezz'ora d'aria che dedichiamo principalmente alle tematiche legate al mondo del carcere e spesso diamo la parola alle persone che questa esperienza l'hanno vissuta. E infatti oggi vi proponiamo la versione integrale di un'intervista che ho realizzato con Luana, nome d'arte Beatrice Campari, che ha pubblicato un libro sulla sua esperienza di donna detenuta e non solo, ovviamente. Il suo libro si chiama Sono una donna fortunata e dimostra come la trasformazione e il cambiamento ci possa sempre essere in tutte le condizioni e situazioni. Ascoltiamolo insieme.
2: Ora tutta l'incertezza e la paura erano finite. Sapevo di avere davanti il carcere per tantissimi anni, ma era ormai diventato un dato certo per me. Dovevo solo affrontarlo e questo dipendeva solo da me e non più da avvocati, giudici e giurie. Tornavo padrona del mio destino, in carcere. Credevo di sapere cosa mi aspettasse e in parte è stato così. Solo una piccola parte però, quella che avevo potuto leggere online e quella che avevo visto andando a trovare una persona a me vicina in carcere. Nessuno, neanche i miei legali, mi avevano preparato alla mia nuova vita. Anzi no, non è vita, è sopravvivenza.
1: Grazie, grazie Luana che ha scritto questo libro che si chiama Io sono una donna fortunata con uno pseudonimo che è Beatrice Campari. Io ti chiederei subito Luana perché hai dovuto scegliere o hai scelto appunto lo pseudonimo Beatrice Campari.
2: Perché a suo tempo in città, nella mia piccola città, c'erano stati molti articoli di giornale, c'era stata molta confusione intorno al mio caso e mia sorella lavora in città, mio figlio ha una vita davanti e non volevo in qualche modo tornare a essere d'impiccio e quindi ho pensato di usare il mio secondo nome e il cognome della mia mamma, che quindi sono sempre cose che sento mie, nomi che sento miei.
1: Senti, anche il titolo è molto interessante perché scrivi Io sono una donna fortunata. Allora, tu sei una donna che ha vissuto anni di detenzione e quindi è quasi, permettimi, quasi anacronistico dire Io sono una donna fortunata. Sì. Perché sei una donna fortunata?
2: Io sono una donna fortunata perché l'esperienza del carcere comunque mi ha dato qualcosa di positivo, mi ha dato delle consapevolezze che prima non avevo, mi ha fatto soprattutto rendere conto che io ho avuto una vita fortunata confronto a tante vite che ho incrociato in 6 anni di carcere, e perché ho gli strumenti per affrontare le difficoltà che non tutti li hanno purtroppo. Sono una donna fortunata per il luogo e la famiglia in cui sono nata, perché anche questo è determinante per il destino di chiunque. E quindi io mi sento fortunata, sono fortunata per il percorso che ho fatto dentro, perché io sono riuscita a passare 6 anni nelle condizioni che sicuramente chi ascolta conosce, ma senza troppi traumi, perché io ho rispettato le persone che avevano intorno e ho avuto risposte uguali, sono stata rispettata, sono stata seguita e in qualche modo non mi sono sentita una detenuta, non mi sono sentita la mia pena, ma grazie soprattutto ai volontari, agli insegnanti, alle assistenti a cui ho dedicato il libro anche, mi sono sentita un'altra volta una persona, quando invece ti rendi conto che è un ambiente che tende a spersonalizzarle gli individui.
1: Infatti io volevo proprio partire da qui, dal momento in cui tu entri in quel luogo in cui c'è la spogliazione, nel vero senso della parola, no? Ci si spoglia della propria, quasi della propria identità,
2: sì.
1: Perdi tutto, ce lo racconti?
2: Io posso raccontare quello che succede, ma non quello che ricordo, perché io non ricordo. Io l'ho scritto anche nel libro, non ricordo i miei primi giorni in carcere, non ricordo le procedure di ingresso, le ho realizzate dopo, vedendo cosa succedeva alle altre, ho detto sicuramente è successo anche a me, ma io non me lo ricordo. Io non mi ricordo neanche nei primi mesi, nei primi giorni che sono stata in un carcere diverso a quello di destinazione, se dormivo in un letto a castello sopra o sotto. Mi ricordo niente. Cancellato tutto, il potere della mente. Il potere della mente. Però sicuramente con il senno del poi, giusto vivendo 6 anni, mi sono resa conto che tutto quello che ti può dare un ricordo della tua personalità viene in qualche modo allontanato, cancellato, proibito. E io quando sono entrata in quel posto lì, però, mi sono detta: questo posto non mi deve cambiare. E io ho lottato per avere i trucchi, avere i miei vestiti, avere tutto quello che sentivo mio e che sentivo mi apparteneva, come ho fatto per 42 anni. Mi alzavo tutte le mattine, andavo a lavorare lì tutte le mattine, mi sono alzata, sono andata a lavorare, ho fatto volontariato, ho fatto l'università. In branda io non ci sono mai stata.
1: Quindi forse un po' il segreto e forse il consiglio che daresti alle persone che entrano in carcere
2: è di darsi da fare.
1: È di darsi da fare, di quello di mantenere una routine.
2: Assolutamente, di vivere giorno per giorno, ma muovendosi, facendo qualcosa. E senza, un'altra cosa che secondo me è determinante per chi è dentro, è non pensare fuori. Perché se pensi fuori perdi completamente la testa, perché tanto da dentro non puoi fare niente. Quindi più ti si allontana anche il pensiero, più riesci a essere in grado di superare la quotidianità. Perché se tu pensi ai figli, alla mamma, al marito, ma cosa pensi a fare? Non puoi farci niente, se no lo puoi sentire una volta, li puoi sentire una volta alla settimana, li puoi vedere un'ora ogni tanto. Cosa puoi fare per loro? Niente, l'unica cosa è tenerti tu integra per non dare un pensiero ulteriore a loro.
1: Sì, hai toccato anche l'argomento delle visite, del contatto con la famiglia, che come sappiamo nelle carceri è centellinato. C'è una telefonata alla settimana, poi durante il periodo del Covid ci sono state le videochiamate lì. Sì. È stato tutto il contrario, anche se stavi dicendo è stato terrificante.
2: È stato terrificante perché il contatto fisico è importante, perché fa parte, giusto, è stato un tassello di spersonalizzazione ulteriore. Già quando sei a colloquio, almeno io, quando ero a colloquio di persona con i miei, tendevo di far vedere loro che tutto andava bene, che io stavo bene. Poi chiudevo la porta dietro di me e tutta la giornata ero strana. La stessa cosa la facevano loro, sicuramente, venivano a trovarmi e mi volevano far vedere che stavano bene. Per telefono, per videochiamata, è ancora peggio, cioè riesce ancora di più a, tra virgolette, a fingere, no? Quindi arrivi che non, perdi il senso della realtà anche lì dentro. Oltre a perdere la tua persona, la tua famiglia, perdi anche il senso della realtà. Perché tutti tendono a far vedere qualcosa che non è, se c'è davvero un rapporto di affetto, di amore tra i parenti che ti vengono a trovare. Ho visto delle liti in sala colloquio, lì nessuno stava cercando di far vedere che stava bene. Io non lo concepivo.
1: Sì, è un momento, diciamo, molto difficile quello della relazione con la famiglia, soprattutto perché lì poi si scatenano anche i sentimenti che hai nel frattempo maturato, no?
2: Esatto.
1: E quindi può essere un momento anche devastante, come dicevi tu, c'era gente che litigava.
2: Sì.
1: E, ti volevo chiedere che cosa ti ha mosso a scrivere questo libro?
2: La voglia di raccontare un mondo che spesso è un mondo dimenticato, no, spesso sempre, è un mondo dimenticato, è un mondo che non esiste, è un mondo che è scomodo, è un mondo che nessuno conosce ma che tutti giudicano e criticano. E io mi sono sentita di aiutarmi, invece di andare dallo psicologo, mi sono messa a scrivere, a buttare fuori, e ho ripercorso quello che è stato il lustro e passa che ho passato nelle patrie galere, con l'intento anche di far conoscere questo mondo per un libro di speranza per chi non ha forza di trovarla, un libro di speranza che le cose possano cambiare e che possa diventare un po' più umano. Per parlarne, per la necessità di esprimere quello che ho sentito e vissuto e di condividerlo con chi non gli verrebbe mai in mente di fare una riflessione sul carcere. Adesso io l'ho già venduto e l'hanno letto in un po' di persone e mi dicono che quello che scrivo li fa rivivere un po' insieme a me quello che ho passato e si stupiscono, si chiedono, mi chiedono, era un po' questo anche.
1: Nelle grandi trasformazioni, neanche nelle cose positive che poi ci sono state, se mi vuoi parlare di un'amicizia importante che ti ha un po' cambiato la vita, anche la prospettiva.
2: Allora, io sono stata una donna fortunata anche per le compagne che ho avuto in carcere. È stata determinante per me, io nel libro la chiamo Eva e continuo a chiamarla Eva, è una ragazza che è stata in stanza con me, perché cella sai che non si potrebbe più usare, ma camera di detenzione, ma cella è, per 4 anni. E in questi 4 anni io già quando sono entrata in stanza con lei mi ha chiesto, lei che non mi conosceva, se volevo mettermi con lei, non conoscevo nessuno, quindi così a pelle mi è piaciuta e ho detto ok, vengo con te. E lei è stata molto carina, che sapendo che io ero, sono non fumatrice, mi ha detto io fumo, ma in cella cerco di non fumare. E quindi non ti preoccupare per questa cosa. E io mi sono fidata, la cella era in ordine, ho fatto questo cambio cella, lei aveva fatto una divisione perfetta della metà delle cose e mi ha incominciato a parlare del mondo in cui lei stava già vivendo da qualche anno, un mondo per me sconosciuto. Quindi mi sono sentita in qualche modo un po' più tranquilla, perché avevo con me, di fianco a me, una persona che mi poteva spiegare un po' le dinamiche che sono molto delicate della quotidianità in carcere. E da lì è nata una complicità, un'amicizia. Anche lei lavorava tanto, si è sempre data da fare, più giovane di me, ma ugualmente con tante cose che ci accomunavano come gusti, come pareri, come testa, come voglia di fare. Ed è nato un grande affetto che è rimasto tuttora. Mi commuovo quando parlo di lei e avrei proprio tanto bisogno di averla vicino ancora, perché, solo che la distanza non ce lo permette, perché quando riesci a trovare una persona che è nella tua lunghezza d'onda e che sta condividendo con te un'esperienza, ti senti meno sola, perché il carcere ti fa sentire sola. Io mi sono sentita sola, perché le persone con cui condividere qualcosa, per me sono state poche, perché io ho avuto un percorso di vita rispetto al 95% delle persone che avevo dentro, molto molto diverso, né meglio né peggio, diverso. Io non potevo parlare dei miei viaggi di lavoro, non potevo parlare delle mie esperienze di lavoro, della mia bella famiglia con chi non aveva niente, cosa parlavo? Quindi io mi sono sentita sola e Eva mi è stata vicino 4 anni. Quando l'hanno trasferita per l'articolo 21, per me è stato veramente pesante, molto pesante. E poi sono state brave sempre le assistenti ad affiancarmi delle persone con cui potevo condividere qualcosa, e quindi anche in questo sono stata fortunata.
1: Sì, specifichiamo che con l'articolo 21 praticamente si comincia a lavorare fuori
2: Esatto.
1: e quindi vieni di fatto
2: In
1: spostata
2: un reparto
1: in un altro
2: diverso.
1: reparto, per cui insomma questa separazione è dovuta a questa. Ma poi in articolo 21 ci sei andata anche tu dopo un
2: No,
1: po', no?
2: no, Io ho saltato pari pari l'articolo 21, era in prospettiva già un anno prima dell'affidamento, ma per un problema di ostativo, di pratiche burocratiche, non sono riuscita a farlo e dopo un anno però mi hanno dato addirittura l'affidamento.
1: Senti, sei rimasta in contatto con Eva, ovviamente, ed è un'amicizia che continuerai a coltivare.
2: Assolutamente.
1: E quindi oggi come vivi? Sei stata per molto tempo in carcere, questa non è una passeggiata, o meglio, una parte della tua vita, mi dicevi, 6 anni, sono stati caratterizzati da un adattamento a una situazione che, diciamo, non è, passami il termine, naturale. È quasi un eufemismo, ecco, mettiamola così. Per cui certe cose vengono messe da parte, vengono tenute sotto traccia, però poi quando si esce è come se la vita esplodesse di nuovo.
2: Quando esci ti senti, io mi sono sentita un po' persa, fuori da quello che è la normalità, e appunto avevo l'esigenza di parlare con persone che avevano condiviso quello che avevo passato io, perché non riuscivo a trovare una connessione con chi mi stava intorno, perché avevo la sensazione che non capissero quello che avevo vissuto, anche perché per i primi tempi non riuscivo a toccare i coltelli, non riuscivo a avevo paura coi bicchieri di vetro, non potevo vedere la porta chiusa.
1: Specifichiamo dei coltelli e del vetro, esatto. Perché ovviamente sono oggetti che in carcere non possono entrare, non ci sono,
2: è tutto in plastica. È tutto in plastica, e quindi anche tenere in mano anche il peso di un coltello, di una forchetta, di un bicchiere, rispetto a quello che sei stata abituata per 6 anni, è diverso. E sono piccole cose, ma che quando te ne rendi conto che la senti diversa, dici: oddio, ma perché, cosa mi è successo? Chissà le altre cose, no? La convivenza con i parenti che hanno vissuto insieme a te un percorso doloroso, e anche loro hanno avuto i loro problemi, no? E quindi anche loro hanno avuto dei cambiamenti. Con mio figlio, che è diventato, da un ragazzo di 19 anni è diventato un uomo di 26 anni con un'esperienza di 4 anni di militare tosto. Quindi è un'altra persona praticamente, no? Il mondo fuori, io ho trovato ad esempio qua a casa mia, che sono in mezzo alla campagna, tanto verde, alberi enormi, io non me li ricordavo così grandi, no? Le strade molto incasinate. Per le persone invece che non mi conoscevano, vabbè, le persone che mi conoscevano sono tutte venute a casa a salutarmi, e tutte: ma non sei cambiata?
1: Non dovevo
2: cambiare. Vabbè, le persone che non conoscevo e che ho cominciato a frequentare anche tramite un volontariato nuovo, io direi che nel giro di poche ore da quando le ho conosciute gli ho detto che ero una detenuta, perché preferisco, uno, capire dalla reazione che ho davanti, e due, far capire che io non mi vergogno di questo percorso, perché ha fatto parte della mia vita, ci rimarrà. E come ho detto anche l'altra volta, non lo posso considerare tutto negativo. Mi ha dato anche delle cose buone, mi ha dato un'amicizia meravigliosa, mi ha dato che ho ripreso a studiare, mi voglio laureare, mi ha dato la possibilità di scrivere, mi piace molto e lo continuerò a fare, mi ha dato una percezione di un mondo che non conoscevo e che per il quale vorrei riuscire anche a fare qualcosa. Io sono sicura, e ne parlo anche nel libro, che la polizia penitenziaria ha più problemi dei detenuti sotto un certo punto di vista, e che hanno tutta la mia comprensione, perché si trovano davanti a un sistema che non aiuta neanche loro. Una delle agenti, delle assistenti che vedevo spesso, con cui parlavo, mi diceva: scrivi tu che puoi scrivere, noi non possiamo scrivere. Mm. Perché sono veramente in una situazione, loro sono tra l'incudine e il martello. Hanno alla base le detenute, che al 90% gli sputerebbero in faccia, non le stimano, non le seguono, non capiscono quello che fanno. E sopra hanno dei dirigenti che non ne sanno niente della sezione. E quindi gli danno degli ordini che sono praticamente contro ogni logica della quotidianità della sezione. Quindi loro si trovano davvero in una posizione molto difficile. Allora c'è chi ha la capacità di prendersi l'iniziativa, di prendersi delle responsabilità, le più anziane, e quindi riescono in qualche modo a esserci vicine. Chi non è in grado di fare un certo tipo di ragionamento, di lavoro su se stessi, prendono tutta la lettera e poi arrivano le tensioni, le incomprensioni, i liti, ma anche per loro. Io durante 6 anni sono andata in pensione in 2 o 3 assistenti, io credo che abbiano fatto l'ergastolo comunque loro.
0: Tornando al libro, sì, che io sono una donna fortunata, quale narrazione vorresti ricordare che secondo te è fondamentale, che è il cuore un poco di tutto questo lavoro?
2: Allora, ho scritto di tante cose che secondo me, che tutto quello che ho scritto mi sta a cuore, a partire da quello che è la cura dell'affettività all'interno del carcere, l'esigenza secondo me di fare dei percorsi di rieducativi mirati a seconda di chi hai davanti, perché non tutti siamo uguali. E tutta la parte mi piacerebbe poter mettere in atto qualcosa dell'ultima parte che parla di quello che potrebbe essere il collegio ideale e il sostegno ai detenuti che escono.
0: Sì, questo è veramente un disastro, diciamo, esatto. La verità. Non a caso c'è una recidiva altissima,
2: esatto,
0: in Italia è il 70%.
2: Esatto, l'ho scritto, ho fatto delle ricerche, ho visto. D'altra parte gli operatori sono così pochi che non possono in qualche modo neanche riuscire a capire la potenzialità delle persone che hanno davanti per poter dare loro un sostegno, un aiuto. Poi il lavoro in carcere è quello che è, perché comunque anche un'azienda che si prende l'onere di lavorare dentro di far lavorare i detenuti dentro un carcere si prende un onere notevole, perché è tutto complicato e anche quello che non lo è diventa complicato. Mi piacerebbe molto che quello che in fondo scrivo, di poter far parte di qualche struttura che aiuta i detenuti a lavorare fuori, perché è quello il problema. Io ho visto delle persone piangere perché dovevano uscire, perché non sapevano cosa fare.
0: Sì, perché non tu sapevano. Diciamo la verità, sei stata privilegiata da questo punto di vista. Fuori avevi una famiglia che ti aspettava.
2: Esatto, io sono una donna fortunata anche per quel motivo lì. Proprio mentre c'era della gente che dice: oddio, io vado fuori, cosa faccio? Dove vado? Non ho nessuno, non ho un lavoro. E se vado fuori, come faccio a trovare una casa? E dove la trovo? E come mi mantengo? Insomma, un insieme di problematiche reali che capivo che se stavano dentro erano più contenti. E per me era una roba allucinante, ma è una realtà.
0: Sì, no, è vero. Senti, in questi ultimi minuti io ti chiederei se hai voglia di rivolgerti direttamente alle donne che sono nella casa circondariale della Dozza, qualcuna magari ancora lì, qualcuna che conoscevi, se hai voglia di rivolgere loro un pensiero, un saluto.
2: Ragazze, tenete botta e impegnatevi a fare qualcosa. Cioè, volontariato, lavoro, studio, non dovete mica laurearvi, però studiate, andate ai corsi, anche ai corsi che tanti ce ne sono, poi ci vanno 2 o 3 volte e poi dopo non ci vanno più. Un po' di perseveranza, un po' di costanza, un po' di impegno, stare in un letto a chiacchierare sempre delle solite cose con le compagne, tutte cose negative, non fa bene alla salute.
0: Come dicevi tu prima, da quando sei uscita sei diventata una donna zen.
2: Zen, assolutamente zen, non mi turba più niente. Quest'estate che c'era un gran caldo, tutti dicevano che c'era un gran caldo. Per me no, io sono abituata ai caldi torridi che ho vissuto dentro la dozza con le bottiglie dell'acqua gelata sotto le ascelle di notte, ho i piedi dentro la bacinella con l'acqua fredda mentre studiavo. Per me non c'era caldo. Quindi anche le liti, anche le discussioni, sono tutte cose che poi alla fine, se ci si pensa un po', sono proprio cose futili, inutili. Un'altra cosa che ho notato è che però sicuramente io ho potuto scrivere determinate cose di quello che ho vissuto anche in maniera ironica perché sono fuori. Quando si è dentro si ha la tendenza purtroppo a ingigantire tutto quello che ti accade, tutto quello che ti accade ti colpisce talmente tanto perché è l'unica cosa che tu la fai molto più grande. Anche uno sguardo negativo di un assistente ti fa arrabbiare mentre ci sta, cioè sono riuscita a scrivere con distacco perché non ci sono più dentro.
0: Esatto.
2: Da dentro, probabilmente chi legge il libro ed è ancora dentro, non probabilmente, è successo, mi ha detto: ma sei stata molto soft. Ma non è che sono stata soft, è che adesso vedo le cose in maniera diversa perché non le vivo più in prima persona. È perché gli do un peso rapportato alla mia vita di adesso, mentre dentro si tende a fare tutto un pochino più tragico, un pochino più pesante, perché è l'ambiente che è pesante.
1: Rieccoci questa volta solo per salutarci, per ringraziare Luana e per dire a tutti voi che se volete scrivere potete farlo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Ci vediamo domani.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti. Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.

0: Ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
0: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Buongiorno Popolare Network, le notizie delle 7.30.
6: Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, non avete capito con chi avete a che fare. Così Giorgia Meloni, nel suo comizio di autocelebrazione per festeggiare 1413 giorni dopo il giuramento al Quirinale. Ieri sera dal palco di Bari la premier ha definito la stabilità come la sua prima riforma. Ha parlato poi di anni non fortunati, intendendo la situazione in Medio Oriente, in Ucraina e i prezzi sempre più alti, ma nessuna menzione di Donald Trump o delle sue scelte di politica estera. Meloni ha anche difeso la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni, come vorrebbe il Partito Democratico, ha detto.
5: La Russia ignora il cessate il fuoco chiesto da Zelensky per i negoziati. Almeno 4 persone sono state uccise in un attacco a Kamiansk e 5 i feriti. Presa di mira anche la capitale Kiev. Il presidente ucraino aveva annunciato uno stop temporaneo ai raid in occasione della visita dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione, chiedendo al Cremlino di fare altrettanto. I due inviati di Trump saranno a Mosca oggi e dovrebbero raggiungere Kiev domani. Il presidente ha dichiarato che porteranno a Putin e a Zelensky una proposta per porre fine alla guerra.
6: Gli attacchi israeliani nel sud del Libano meridionale della serata di ieri hanno causato almeno 3 morti e 23 feriti. Lo riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Gli attacchi hanno colpito 5 località nelle regioni di Tiro e Nabatie, ma anche la zona di Bekaa, più ad est. Israele ha colpito vicino alla strategica cresta di Ali al-Tahrir, che l'esercito israeliano ha affermato di aver conquistato. Hezbollah però non ha confermato di averla persa.
5: In Yemen i combattimenti nella zona di Taiz, iniziati giovedì, hanno costretto quasi 2.000 famiglie a lasciare le proprie case. Gli scontri tra forze governative e ribelli Houthi sono scoppiati con un'offensiva di terra, accompagnata da attacchi missilistici e con droni, organizzata dagli Houthi. Almeno 81 persone sono morte tra i due schieramenti, tra cui alti comandanti delle milizie. I bombardamenti lungo le linee del fronte nel governatorato di Taiz hanno svuotato interi campi profughi. Le organizzazioni umanitarie avvertono che i soccorsi sono complessi, le reti di comunicazione sono infatti interrotte e le scorte di emergenza quasi esaurite.
6: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato per adottare una mappa del mondo più fedele alla realtà. La risoluzione presentata dal Togo con il supporto dell'Unione Africana mira in particolare a promuovere una rappresentazione più realistica del continente africano, che nella proiezione di Mercatore, quella che siamo abituati a conoscere, è molto più piccolo di quanto sia realmente.
5: La Protezione Civile del Comune di Milano ha installato barriere nel Naviglio Grande per fermare l'avanzata di una macchia di gasolio. L'assessore alla cura del territorio Granelli ha spiegato che le quantità sono grandi. Per fermare l'onda inquinante, le barriere sono state posizionate anche a Robecco e Gaggiano. Sembra che lo sversamento sia avvenuto mentre si realizzavano alcuni lavori alla rete fognaria a Magenta.
6: Gli europei di pallavolo femminile, dopo aver dominato nella fase a gironi e anche negli ottavi contro la Bulgaria, la nazionale italiana guidata da Julio Velasco ha avuto la meglio anche contro la Svezia nel quarto di finale, finito 3-7-1. Oggi l'Italia è a Istanbul per giocare la semifinale contro la Polonia. Fino ad ora le azzurre hanno perso solo un totale di 2 set su tutte le partite giocate.
5: Chiudiamo con uno sguardo alle previsioni del tempo. L'anticiclone porterà cieli sereni e temperature in aumento. Questa sesta ondata di calore durerà almeno fino a mercoledì, con temperature che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere i 35 e i 36 gradi su tutta la penisola. Le 7:34 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano con il giornale radio delle 8:30.
7: Popolare Network.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

È lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Piazza Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.
7: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti.

0: predatori infallibili. Dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

Non mollo e non mollerò, così Meloni dal palco di Bari per celebrare il governo più longevo della storia repubblicana. La premier parla per più di un'ora, si giustifica per quello che non è riuscita a fare e intanto scarica le colpe sulle opposizioni. Oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, saranno a Mosca, portano un piano di pace, ha dichiarato il presidente. Domani dovrebbero essere a Kiev. Zelensky propone un cessate il fuoco per consentire i negoziati, ma il Cremlino lo ignora. 4 morti. Vannacci oggi a Cernobbio insieme a Mario Monti e Jordan Bardellat. Tra risposte alla procura militare, accuse di essere il cavallo di Troia di Putin e sondaggi che lo danno in crescita, l'ex generale catalizza ancora una volta l'attenzione. Dopo 2 mesi di trattative, Electrolux si rimangia la promessa di ritirare il piano industriale e conferma licenziamenti e chiusure. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero.

0: Le 8:31 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, non avete capito con chi avete a che fare. Con questi toni ha parlato Giorgia Meloni ieri nel suo comizio di autocelebrazione per festeggiare i 1413 giorni dopo il giuramento al Quirinale. Dal palco di Bari la premier ha chiarito che guarda in avanti alle politiche e a un secondo mandato senza lasciarsi sfuggire l'occasione per attaccare l'opposizione. Il servizio di Anna Bredice.
1: Non mollo e non mollerò, vuole mostrarsi combattiva Giorgia Meloni in questo giorno che segna lo scarto tra il record di governo più lungo e l'inizio di una campagna elettorale che però ha un doppio tono, cerca di ritrovare l'aggressività di un tempo con gesti, sguardi, parole, ma nello stesso tempo il suo discorso risulta quasi stanco, un discorso di un'ora per tentare di fare ancora l'underdog, ma alle spalle ha 4 anni di governo e le promesse risultano quindi quasi delle giustificazioni per quello che non è riuscita a fare. Si poteva fare meglio, dice, ma Giorgia Meloni non riesce comunque a non scaricare le colpe sugli altri, ad esempio sulle liste d'attesa nella sanità, uno dei punti su cui il PD martella di più. È colpa dell'opposizione se non l'ha fatto nel passato, dice. Non ci sono guizzi né promesse sul fisco. I temi sono sempre quelli, la difesa dei confini, la sicurezza, un paio di critiche ai magistrati, anche se non sono i toni della campagna pre-referendum. Difende la legge sui femminicidi, è l'unico attacco diretto a Vannacci. Per il resto il generale come un'ombra sul palco di fronte al mare. A chi ci vuole ostacolare io resisto, dice, non mollerò. Ma il palco ieri era tutto per lei, è stata la celebrazione del suo governo. Gli altri sono state quasi comparse, anche mal gestite. Le parole di Tajani e Salvini arrivavano a fatica. Neanche 4.000 persone, ma il colpo d'occhio è stato studiato con precisione. La celebrazione del suo record, l'inizio della campagna elettorale come 4 anni fa, solo che questa volta le opposizioni sono due, una a sinistra e l'altra all'estrema destra. Linea allo studio.
0: Spostiamoci ora in Ucraina. La richiesta del presidente Zelensky di istituire un cessate il fuoco temporaneo per permettere lo svolgimento dei colloqui con gli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner non è stata accolta da Mosca, che anche questa notte ha condotto raid sul paese. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunta in studio Virginia Platini. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Valeria. Come hai anticipato ieri sera il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato che avrebbe interrotto temporaneamente i raid in occasione della visita degli inviati di Trump in Russia e in Ucraina e che avrebbe chiesto al Cremlino di fare lo stesso. La tregua, secondo i media locali, sarebbe dovuta entrare in vigore a mezzanotte e durare fino all'8 di settembre. Mosca però non ha accolto la proposta e ha continuato a inviare droni sulla capitale Kiev, dove si registrano almeno 2 feriti, e soprattutto ha colpito duramente la città di Kamianske nell'oblast di Dnipropetrovsk. Le vittime sono almeno 4, ci sono anche diverse persone ferite. Ricordiamo che ieri pomeriggio, dopo giorni di attacchi continui su Kiev, Mosca ha lanciato un drone che è stato da molti letto come un avvertimento, colpendo la sede dei servizi segreti interni ucraini, SBU, in pieno centro. L'obiettivo era l'ufficio del capo dell'organizzazione, che però non è stato coinvolto. 12 persone sono rimaste ferite ed è stata danneggiata anche la cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della città, patrimonio dell'UNESCO. Il clima per questi nuovi negoziati quindi non è per nulla disteso. La stessa visita di Kushner e Witkoff a Kiev è stata messa a lungo in dubbio. I media ucraini ieri parlavano di timori, in particolare di Witkoff, dovuti a delle intimidazioni russe.
0: Grazie a Virginia Platini, e come avete sentito i 2 inviati di Trump saranno a Mosca oggi e dovrebbero raggiungere Kiev domani. Il presidente ha dichiarato che porteranno una proposta per porre fine alla guerra. Ascoltiamo Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
3: Noi non vediamo una visita dal gennaio scorso, quando gli inviati di Trump trascorsero 4 ore di notte a Mosca e volarono diretti su Washington. La tappa su Kiev chiaramente è un riconoscimento che i russi non vogliono vedere, vogliono essere gli esclusivi detentori di un potere negoziale, anche se ricordiamo Putin ha detto che un'ipotesi negoziale è possibile, poi ha accusato l'Ucraina di terrorismo di Stato, come dire, è possibile all'interno di un quadro che escluda alcune azioni degli ucraini che sono quelle in profondità sul territorio russo. L'attacco sull'SBU, sulla sicurezza, sull'intelligence militare ucraina, sembra volere dire questo: possiamo colpire tutto. Noi sappiamo che il quartier generale è stato lì dall'inizio della guerra, quindi non era una scoperta recente, semplicemente era più protetto, o i russi hanno sviluppato armi più rapide, meno intercettabili, quindi il segnale che il Cremlino vuole dare è quello che questa strada di un percorso negoziale tramite una diplomazia a 3 è qualcosa che loro non accettano.
0: al Forum Economico Ambrosetti di Cernobbio oggi è atteso Roberto Vannacci. Farà un intervento con l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Monti. Dopo gli esposti alla procura militare e le accuse di essere il cavallo di Troia di Putin, il leader di Futuro Nazionale si godrà anche questo nuovo momento di attenzione direttamente dal palco. La presenza dell'ex generale ha suscitato però alcune polemiche. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
4: In molti in queste ore si chiedono perché il salotto buono di economia e finanza italiana abbia invitato Vannacci. Potremmo girare la domanda: perché non avrebbero dovuto? Il generale guida un partito dal potenziale 10 o più per cento che potrebbe condizionare un prossimo governo, è di fatto un possibile interlocutore futuro da sondare sulle idee economiche. Per il poco che se ne sa dal programma, la visione di Vannacci è corporativa nel solco del fascismo storico. Da questa prospettiva l'estrema destra italiana e il mondo industriale sono sempre stati legati, come ben racconta il libro dello storico Elio Catania Confindustria nella Repubblica. Non c'è certo preclusione ideologica, dal mondo liberale si sottolinea con una certa ingenuità la vicinanza di Vannacci alla Russia, come se dall'invasione il mondo industriale finanziario non abbia continuato in modo più o meno esplicito e sotterraneo, guardando le sanzioni e cercando di aggirarle, a fare affari con Mosca, alla faccia della caccia ai presunti putiniani tra i pacifisti. Certo non piace la remigrazione ad un'industria assetata di manodopera, chiama però che quella straniera sia mantenuta nella condizione più ricattabile. Più in generale le estreme destre europee mantengono buoni rapporti con i rispettivi apparati economici. Bardella anche lui a Cernobbio, ben accreditato col mondo industriale francese. Basti pensare al magnate Bollore tra i suoi principali sostenitori. E se il mondo industriale si predica solidamente europeista, ne ha sempre mal sopportato burocrazia, soprattutto per la transizione, altra assonanza ideologica, così come il costo del lavoro, compatibile con la visione autoritaria di società di Vannacci, che vede già tra i finanziatori ampi pezzi del mondo economico. Perché quindi non conoscersi meglio? E magari come in passato, vista l'aria che tira in Europa, se son rose fioriranno.
0: Lo avete sentito da Massimo Alberti, anche Jordan Bardella oggi si trova a Cernobbio. Il presidente del partito francese di estrema destra Rassemblement National farà un intervento dal titolo Il progetto europeo tra integrazione e sovranità, prospettive dalla Francia. Invece ieri Bardella era alla conferenza del Reform UK Party. Insieme a Nigel Farage ha firmato un accordo impegnandosi a porre fine per sempre agli attraversamenti irregolari di migranti se i rispettivi partiti dovessero andare al governo. Il patto prevede accordi per impedire alle persone migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito, partendo dalla Francia. Electrolux, dopo mesi di trattativa, si rimangia la promessa di ritirare il piano industriale che prevede licenziamenti e chiusure. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. A Solaro, nel Milanese, più di 100 lavoratori sono a rischio. Ascoltiamo Andrea Torti della FIOM CGIL di Milano.
5: Incontro ha nei fatti delineato una piena conferma del piano e semplicemente il fatto che lo stesso venga dettagliato meglio, perché gli esuberi che erano stati dichiarati rimangono nei fatti confermati. La previsione che c'era stata dichiarata era di portare lo stabilimento, per quanto riguarda la parte operaia, a 400 dipendenti, ora ci dicono che lo vogliono portare a 409 persone, quindi capite che insomma la riduzione di esuberi è pressoché inesistente. Scopriamo quello che è il dettaglio per quanto riguarda gli esuberi degli impiegati, che sono 26 teste, che noi non conoscevamo come dettaglio. Scopriamo che il fatto che vogliono portare i volumi a Solaro intorno ai 600.000-700.000 pezzi, che poi sono quelli attuali, fa sì che non vogliono più implementare la nuova linea vasche che in qualche modo immaginavamo sarebbe stata portata a Solaro nei prossimi mesi. Per la provincia di Milano è la fabbrica metalmeccanica dove gli operai sono in maggior numero, quindi la più grande fabbrica produttiva della provincia di Milano. Questo piano della multinazionale Electrolux, se passa, in qualche modo dimostrerebbe l'inesorabilità della deindustrializzazione del nostro paese per quanto riguarda l'elettrodomestico. Su Solaro sono insomma in ballo 116 esuberi in questo momento e su uno stabilimento di 600 e rotti dipendenti, quindi capite bene che è un ridimensionamento tale che mette in dubbio la capacità dello stabilimento di stare in piedi.
0: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato per adottare una mappa del mondo più fedele alla realtà. La risoluzione presentata dal Togo con il supporto dell'Unione Africana mira in particolare a promuovere una rappresentazione più realistica del continente africano, che nella proiezione di marcatore, quella che siamo abituati a conoscere, è molto più piccolo di quanto sia realmente. Sentiamo Chiara Piaggio, antropologa e giornalista, esperta di Africa.
6: L'idea sottostante è che le mappe non siano neutre, ma che le immagini con cui impariamo e ci abituiamo a guardare il mondo contribuiscano anche a costruire il nostro immaginario e una mappa che rappresenta l'Africa più piccola di quanto non sia possa trasmettere non soltanto un'informazione geografica imprecisa, ma contribuire anche in qualche modo a collocare il continente in una posizione di marginalità e di minore presenza nel mondo. Ecco, non è un caso forse che questa richiesta arrivi proprio ora, in un'epoca in cui da parte di molti paesi africani o anche individui politici, giornalisti, persino influencer, arrivino rivendicazioni che chiedono di parlare di Africa in una maniera più attenta, in una maniera più rispettosa. Pensiamo ad esempio al Burkina Faso, che recentemente ha vietato alle campagne di raccolta fondi l'utilizzo di immagini lesive della dignità umana, che immagini che rappresentino i beneficiari degli aiuti in una forma che potrebbe essere lesiva della dignità di quelle persone. Quindi ecco, da parte dell'Africa, possiamo dire in generale, o quantomeno di molti paesi africani, sempre più spesso arrivano richieste di una rappresentazione più adeguata, diciamo, alla realtà.
0: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. Come ricorderete, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da alcuni giorni a Cuba dopo aver avuto un malore. Era previsto che tornasse in Italia oggi con un volo sanitario predisposto dalla sua assicurazione. Il rinvio è stato reso noto dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. E in chiusura andiamo all'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arrivata alla sua quarta giornata. Ieri è stato presentato il film 1518, A Place to Heal, diretto da Cedric Kahn. Sentiamo il servizio di Barbara Sorrentini.
7: Il 1518 del titolo si riferisce all'età dei ragazzi ospitati nel centro di psichiatria raccontato da Cedric Kahn. Infatti il disagio psichico è al centro del suo film in concorso a Venezia 83 e ambientato in Francia. Con fare quasi documentaristico, Kahn indaga sulle storie di un gruppo di adolescenti con diverse patologie, abbandonati in quel luogo dai genitori nella speranza di ritrovarli guariti dal loro malessere. Non esistono i matti, tutti avrebbero bisogno di una cura psicologica, dice un terapeuta dell'istituto a una ragazza che ha tentato più volte il suicidio. Questo film profondo e nello stesso tempo leggero è stato preparato dopo un lungo periodo di osservazione da parte del regista e della sceneggiatrice Kaina Le Kerrec all'interno di alcuni di questi centri. La presa in carico delle persone con malattie psichiche è un argomento politico, delicato e sensibile, ha spiegato Cedric Kahn. E vista l'attualità dell'argomento, questo film corale ha un valore universale e necessario. Eppure nella sua diversità anche La città dei vivi potrebbe avere dei punti in comune. Il film di Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola La Gioia, ripercorre la tragica vicenda dell'omicidio di Luca Varani. L'insensatezza di questo delitto è al centro di un film che cerca anche di ricostruire la quotidianità del ragazzo ucciso 10 anni fa nel contesto di una Roma borghese.

0: Le 8:44 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Un saluto e una buona giornata da Virginia Platini e Valeria Schroeter.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
8: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
9: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
10: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
11: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
0: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Ti ho incontrata a Quarto Giaro, davanti al supermarket, saccheggiato.
1: Oh yeah.
0: Avevi in tasca una scatola di tonno dello Wyoming. La tua coscienza politica era scarsa. Io c'ho qua il bourbon, io c'ho qua il whisky, io c'ho qua il caviale che a differenza del tonno non fa male. Io questa sera mi bevo lo champagne, ci

data alla prima visione dopo l'appropriazione. Oh yeah. Tu hai visto un Franchi ed Ingrassia mentre lì vicino facevano un film inchiesta sulla CIA. Ma la tua coscienza politica è proprio scarsa. Io ho visto il Bertolucci, ho visto la Cavani, San Francesco e i sette nani vestiti da nazisti. Ho visto Scapons Enfants dei Fratelli Taviani. C'eravamo tanto armati e 18 film di marziani micidiali in Cineteca. Io questa sera

0: da me. Io c'ho qua il Kerouac, c'ho qua il Garcia Marquez, io c'ho qua il teatro di Faux, chissà che cosa me ne fo. Io questa sera mi leggo La Morante con una bimba tutta pimpa.
1: E tutte le giacata Cristo, cotto tonno poro Cristo, tutte le giacata Cristo, cotto tonno poro Cristo.
0: Ti ho incontrata davanti all'armeria, in attesa, con la borsa della spesa, esagerata. Io compravo i soldatini, tu un fucile coi piombini. Si vede che la tua coscienza è in crescenza. Io c'ho a casa la corazzata Potemkin, Politois. C'ho la spada del nonno carabiniere, c'ho le pistole di madre Perla e il mattarello di madre Pirla. C'ho le guns di plastica di Jesse James e il mitra in simil legno con il fodero in simil penna.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla clinica dentistica Marenco, ambiente

0: accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Questo programma è offerto da...
4: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: sabato 5 settembre, 9:31 minuti, che questo sistema di potere italiano e non solo sia indifferente, se non ostile, alle condizioni dei lavoratori, delle lavoratrici, si diceva una volta anti-operaio. Beh, lo si capisce non solo dal governo, ma anche dai giornali, perché c'è una crisi in Italia clamorosa, quella dell'ex Silva. 2500 operai, quindi anche gli operai e le loro famiglie, che rischiano di rimanere per strada, e questa cosa non commuove minimamente le redazioni, tant'è che il Corriere, tra gli altri, rinchiude questa notizia lontano, a pagina 36, nella pagina economia, come se fosse un fatto legato all'estino di borsa, né più né meno. Leggiamolo da Valentina Iorio, ex Silva, via licenziamenti collettivi, partite e lettere per oltre 2500 operai. Sono gli operai dell'indotto, quelli che magari spariscono senza, sono più invisibili perché sono meno legati a contratti direttamente all'azienda. Colpito l'indotto in vista dello spegnimento dell'area caldo. Allora, i sindacati chiedono un confronto urgente col governo, direi che l'ennesimo tavolo. Il futuro dell'indotto dell'ex Silva è uno dei temi che i sindacati vogliono discutere col governo nell'incontro previsto per l'8 di settembre, data abbastanza emblematica, tutti a casa, ma andiamo a casa. Ascolteremo tutte le parti sindacali, enti locali, associazioni di impresa per affrontare insieme questa grave emergenza. Ora, l'emergenza, parliamo dell'emergenza, perché c'è l'ultimatum della magistratura che per salvare l'area calda dovrebbe trovare una soluzione prima del 17 settembre, altrimenti poi bisogna raffreddarle e vuol dire poi non aprirle più con licenziamenti a catena. Naturalmente la magistratura dichiara questa chiusura perché questa area caldo sta avvelenando la gente del quartiere Tamburi di Taranto con tanti morti di tumore. Ma dove sta l'emergenza? Sono 20 anni che si parla dell'Ilva e per 20 anni nessuno ha fatto nulla, né per 20 anni tanti governi, nessuno è intervenuto nazionalizzando e facendo una reindustrializzazione ecologica. Ma quale emergenza? Però tutto è emergenza, perché sembra che la colpa sia dei magistrati, questo è quanto. E naturalmente, se l'Ilva è a pagina 36 del Corriere, quella demenziale autocelebrazione della Meloni a Bari è prima pagina. Sarebbe molto bello che 2500 operai marciassero da Taranto verso Bari per ricordare i successi di questo governo. Ma detto questo, non è solo l'Ilva, perché abbiamo visto nei giorni scorsi che in Germania la Volkswagen licenzia migliaia di lavoratori, ma la cosa non è solo tedesca. Maxi tagli Volkswagen, sempre questa pagina legata all'economia e vari ed eventuali del Corriere. Maxi tagli Volkswagen, Berlino, la Germania resti un polo industriale, allarme anche in Italia. De Palma della FIM, ripercussioni incalcolabili tra l'indotto e il diretto. E non è solo per il problema poi dell'Ilva, che almeno un po' di attenzione ce l'ha. L'Electrolux, altra fabbrica in completa crisi, dobbiamo trovarla per scala dalle flash d'agenzia. Sciopero di 8 ore per tutti gli stabilimenti Electrolux proclamato da FIM, FIOM e WILM. La proclamazione arriva dal termine dei 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e il Made in Italy. Alla faccia del Made in Italy, è tutto venduto all'estero, ma andiamo avanti. La proprietà mantiene la chiusura di Cerreto e 1450 esuberi in Italia, oltre al mancato rinnovo di 135 lavoratori a termine, proponendo solo limitate modifiche al proprio piano industriale, riferiscono questi sindacati. Da qui la decisione di proclamare lo sciopero con modalità che saranno precisate. Per parlare poi della regione di cui parliamo, l'Emilia Romagna, per dire che a Forlì gli esuberi sono 297, di cui 214 operai, leggo dal Corriere di Bologna, della produzione, e 83 lavoratori dello staff. CGL, CGL Fiume di Forlì, Cesena confermano come sul futuro stabilimento il quadro sia inaccettabile, in calo anche rilevante anche i volumi di produzione, con fori da circa 1.129 milioni a 980 mila pezzi e piani cottura da circa 452 mila a 207 mila. Questo è il quadro industriale.
1: Sì, grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. Effettivamente il governo si autocelebra, il governo di nessuna riforma, lo troviamo in prima pagina su tutti i quotidiani, mentre invece ad esempio tu citavi i tuoi quotidiani, io il Resto del Carlino trovo queste notizie sul lavoro a pagina 25 e sono qua spiattellate in modo drammatico. L'Electrolux dichiara ore di sciopero nelle Marche, sono 1450 gli esuberi, l'azienda conferma il suo piano. Il governatore delle Marche dice: è una decisione inaccettabile e vergognosa. Riprende la CGIL di Forlì: il quadro è inaccettabile, il personale operaio produttivo passa da 548 addetti a 370 e anche i volumi diminuirebbero in modo rilevante di parecchi centinaia di milioni. Per quello che riguarda i licenziamenti per l'indotto dell'ILVA, Alfredo, dicevi 2500, è un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso. Con queste parole il presidente della IGE, associazione che raggruppa le imprese dell'indotto dell'ex ILVA di Taranto, ha comunicato ieri l'avvio della temuta procedura di licenziamento collettivo, una notizia nell'aria da tempo ma ufficializzata all'indomani della conclusione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, una manifestazione sportiva tenutasi appunto nel mese di agosto. A proposito della sentenza di chiusura a caldo, definita dalla Marcegaglia il cuore dell'ILVA, obiettivo dell'accordata è ora capire che cosa può fare con queste limitazioni, ha proseguito appunto Emma Marcegaglia. Bisogna stare molto attenti, perché senza la parte a caldo quello che oggi si può fare è importare semilavorati difficilmente reperibili in Europa. Occorre inoltre vigilare affinché l'Unione Europea non imponga limitazioni alle importazioni, ha concluso nel suo discorso, direi il discorso funebre per l'appunto. Stessa roba, pagina 21 di Repubblica: si arrende l'indotto dell'ex Ilva, via i primi 250 licenziamenti, niente lavoro con i forni spenti, imprese in pressing su Palazzo Chigi, sperano nella sospensione del fermo del forno a caldo. Ancora si parla anche qui di sindacati in subbuglio nelle Marche, ma anche a Forlì, altra località in cui l'Electrolux si era insediata con una fabbrica molto grossa. C'è invece una piccola notizia, diciamo positiva, nel senso che c'è una piccola apertura per quello che riguarda i lavoratori della sanità. Il Sant'Orsola sta pensando di inserire una foresteria diffusa, insomma, visto che non si trovano più infermieri, OS, fisioterapisti, osteopati, logopedisti, la fondazione, l'associazione del Sant'Orsola e l'associazione Piccoli Proprietari ha proposto 19 posti letto per neo laureati e neoassunti appunto nella struttura, alloggi diffusi da garantire appunto quello che in un recente sondaggio i lavoratori della sanità hanno definito come uno dei problemi prioritari, oltre appunto ai salari molto bassi. E persino leggermente meno nascosto degli altri quotidiani è il quotidiano Manifesto, che a pagina 6 ci parla di Ancona e 1450 posti dell'Electrolux, ma parla anche di Stellantis, Alfredo. L'azienda aveva già imposto le ferie forzate ad agosto, a Stellantis fioccano i primi fermi produttivi e a Mirafiori due giorni di stop alle linee. Mentre Urso, dal palco di Cernobbio, della riunione dell'Associazione degli Industriali, parla di il settore dell'auto florida e senza licenziamenti, a Mirafiori i cancelli restano chiusi. Ieri sono stati annunciati altri fermi produttivi per la carrozzeria torinese, fissati per il 7 e l'8 settembre, che seguono quelli del 2, il 3 e il 4, più le ferie forzate per agosto. Intanto ci sono cambiamenti nei manager, i manager che continuano a prendere sempre più soldi e continuano a depauperare le casse appunto di questa azienda ormai multinazionale. Per quello che riguarda la Germania, anche qui si parla di Volkswagen, dei sindacati a piani confermati per i 100.000 licenziamenti, gli esuberi a partire dai siti produttivi esteri, la produzione di Volkswagen Volkswagen delocalizzata in Cina sarà spostata in Sassonia. Ci mettono una pezza tra una roba e quell'altra.
0: Delocalizzando, ma questa crisi industriale, questo tempo di vacche magre, fa sì che rinascono fortissime tensioni di autonomie differenziate industriali. È il titolo che arriva dal Corriere di Bologna. Parla il vicepresidente della regione, Colla, il patto del nord per competere. E siccome è un po' la cola di paglia, si dice il patto del nord non è per ricchi e ci rende più competitivi nel mondo. Di cosa si tratta questo patto del nord? È un'operazione tipicamente leghista. A Torino è nato il distretto del nord con il Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Perché questa alleanza, chiede Alessandro Testa a Colla? È la presa di coscienza di essere uno dei più grandi distretti d'Europa. Liguria, per esempio, è strategica. I suoi porti sono sbocco delle nostre merci e se crolla l'industria non si crea valore aggiunto e saltano le tutele sociali. Però, dice più avanti l'intervista, la CGIL teme una nuova autonomia differenziata, peraltro esclusa dal patto per il lavoro, per il clima e l'economia sociale che sarà firmato martedì. È un patto dei ricchi che penalizza il Sud? Domanda. Ma no, dice Colla, assolutamente no. È aperto anche ad altre regioni, quindi se la Calabria vuole aderire, si fa come mascotte, non so, in questa cosa. Quindi questo, però naturalmente anche il Corriere è subito appresso con l'articolo di Franco Mosconi che conferma una spinta per l'economia reale. Questo è quello, anche perché succede che l'economia reale vede per esempio sconti sulle accise, proroga al 10 di settembre. Beneficio dei 17 cent al litro sul diesel, siamo al 10 settembre, 17 cent. Questo perché si pensa a qualcuno che ritorna dalle vacanze, non al rialzo di prezzi sui generi alimentari, perché il trasporto viaggia su gomme, tra le altre cose. Comunque, poi misure più selettive, anche questa è la quarta volta che la promettono. E magari faranno qualche sgravio che può sgravare dal fisco solo chi dichiara il fisco, chi invece è troppo povero non dichiara il fisco, non sgrava un accidente di niente. E intanto continuano a salire i carburanti. Sui nuovi rincari, segnala ancora il Corriere. Sulla rete stradale la benzina self è salita a 2.046 euro, il gasolio a 2.157. E allora, siccome si parla già di guardare un accordo, un extra profitto con chi sta facendo soldi sulle bollette a rialzo, allora parla di Pinto, esponente, presidente designato di Elettricità Futura. Intervistato da Fausta Chiesa, lui dice: pronti a investire di più per far calare bollette, ma non siamo un bancomat, abbiamo già dato il nostro contributo. Quindi ciccia. Ciccia, ma la ciccia costa di più. Anzi, forse il paradosso è che oggi la ciccia costa meno della verdura. Però detto questo, allarme per i consumi, giù la spesa per nei negozi e l'automotive si ferma. L'inflazione da guerra indebolisce la domanda interna. Una brutta notizia per Meloni, perché il tesoro doveva guidare la crescita. L'inflazione, no? Da guerra. I segnali d'agosto, perché tutti i giornali parlano di queste crisi in pagina economica, finanziaria, necrologi, meteo e giochi e divertimenti, ricchi premi di Cotillon. Però non ci dicono che questa carenza di soldi non è compensato dalle spese che da distogliere da quelle delle armi, no? Quelle non si toccano. Comunque, ad agosto primo dato negativo per le immatricolazioni del 2022 delle auto, e da giugno vendite al dettaglio in calo, il cibo soprattutto. E quando cala il cibo non è un bene surplus, è l'ultima cosa che uno fa prima di tirare la cinghia. Allora, per chiudere il cerchio, prima di andare a un servizio che riguarda poi la Elva, abbiamo parlato della Volkswagen ripetutamente. E allora la Volkswagen taglia 100.000 posti e brinda in borsa. Quindi la mors tua, vita mea. Questo è il principio del capitalismo. Ma noi non vorremmo morire per far piacere ai soldoni. Quindi sentiamo l'intervista di Francesco Rizzo dell'Unione Sindacale di Base, che parla proprio dell'Ilva di Taranto. La situazione è drammatica.
2: Situazione drammatica. Noi lo stiamo gridando da diversi mesi. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano, tra l'altro, nell'incontro che abbiamo avuto prima a Palazzo Chigi e poi a Nimit, abbiamo detto che l'emergenza assoluta è quella di trovare immediatamente soluzioni per tutta la platea dei lavoratori. Solo su Taranto siamo intorno ai 14.000-14.500 lavoratori, tutto il gruppo siamo ben oltre 16.000. E era abbastanza scontato che accadesse quello che oramai era nell'area da settimane. È surreale che avvenga a Taranto dopo 2 settimane in cui la città aveva vissuto come, diciamo, uno tra i pochi momenti di gloria degli ultimi 50 anni con i Giochi del Mediterraneo. Quindi è surreale che, spenta la luce sui giochi, ieri sera hanno fatto la cerimonia di chiusura, stamattina arrivi una batosta di questo tipo, però era abbastanza scontato che accadesse. Noi domani mattina abbiamo una conferenza stampa unitaria, l'abbiamo appena annunciato. È chiaro che stiamo chiedendo anche alle aziende che rappresentate a IGI, ma non solo, di fermare immediatamente le procedure. Per noi è importante l'incontro dell'8. Noi a Palazzo Chigi quella sera ci aspettiamo soluzioni concrete, e dopodiché, se non ci saranno, è chiaro che salta tutto l'impianto alle regole. Io lo dico in maniera chiara, perché non è accettabile che la politica continui oramai da 14 anni a scaricare le responsabilità dei propri fallimenti sulla testa dei lavoratori, che sono vittime 2 volte: uno perché entrano in quella fabbrica rischiando la vita nelle condizioni in cui, come dire, il tribunale di Milano ha emesso il dispositivo, e due perché rischiano di perdere l'unica fonte di reddito che migliaia e migliaia di persone hanno a Taranto. Quindi una condizione sociale catastrofica, e il rischio concreto che la città diventi, perché questi sono i primi licenziamenti. E dopodiché si passa all'altro pezzo dell'appalto e a ruota. Io credo che faremo i conti anche con problemi grossi per i dipendenti diretti di Irvine.
3: L'8 settembre, giusto, ricordavi l'incontro a Palazzo
2: Sì.
3: Chigi. Un'altra domanda, anche questa in realtà un po' scontata: qual è il clima all'interno dell'azienda tra i lavoratori?
2: Ma il clima è surreale, perché poi la gente, ecco, diciamo, lo status di lavoratore in questo momento, diciamo, è particolare, perché i lavoratori pensano, un po' quello che ho detto io prima, no? Penso, dice, vabbè, ma una politica, no, che chi ci rappresenta non può essere così responsabile da non trovare soluzioni concrete, vere. Diciamo, rispetto a quello che è un dramma oramai annunciato.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fucita. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
0: Scusateci, ma parliamo ancora dei classi popolari, quelle con magari più difficoltà, perché parliamo di caregiver, quelle famiglie che hanno un disabile in casa, che è un problema evidentemente grosso e dovrebbe essere in qualche modo una spinta per una solidarietà sociale. E invece, disabili caregiver, disegno di legge fermi, ignorati tutti i modelli esteri. È Nicola Borzi, nella voce Quale Welfare, che ci parla delle norme, indennità, assicurazioni, assunzioni pubbliche, tutto quello che l'Europa fa, e noi non facciamo un accidente, scarichiamo sulle famiglie, poi anche magari colpevolizzandole, se, perché non sono sufficientemente pronte a supportare situazioni davvero difficili. In Austria, per esempio, dallo Stato un salario netto da 2.000 euro al mese. Questo fa un esempio di un paese limitrofo tra i tanti. E da noi? Beh, parla in intervistata Alessandra Corradi, 55 anni, che è veronese portavoce nazionale di coordinamento Caregiver Familiari Uniti. Allora, la storia sua è tremenda, perché lei si era appena licenziata per seguire suo figlio disabile e il figlio poi è morto. E quindi stava senza lavoro in questo lutto. Allora, ho perso Jacopo pochi giorni fa, aveva 21 anni, per lui ho smesso di lavorare. Adesso si parla di una legge, allora domanda, intervenendo appunto nell'aspetto delle normative, il fatto quotidiano. È una grande, non me lo faccio dire. Hanno previsto 257 milioni in 3 anni, briciole. Non hanno ascoltato chi al compito di caregiver dedica la vita. Hanno valutato il nostro impegno a 400 euro al mese. In Germania si arriva a 1.500 euro. Servirebbe ben altro. Per esempio, i sostegni psicologici che sarebbero stati essenziali in casi come quello della famiglia romana della piccola Bianca, poi un albo di caregiver e una pensione. Lei rispette spesso la parola solitudine. Jacopo aveva tante persone che volevano bene, ma era solo. Le famiglie si sentono sole, ci sono barriere non solo architettoniche. Noi chiediamo normalità.
1: Sì, la questione dei caregiver è drammatica e nei numeri e nelle statistiche la storia che hai letto è la maggioranza delle persone, ovvero gente che si licenzia dal lavoro pur di restare ad assistere i propri familiari a appunto a rimborsi da fame, dove non è possibile evitare comunque altri altri emolumenti e altri stipendi. Continuo a parlare di diritti dopo che Zaia ha autorizzato in Veneto una nuova legge per il fine vita. Questo provvedimento spacca la destra, il governo fa muro sul fine vita e quello che dicono le regioni filo governative, serve una norma unica, ma intanto sono fermi a Quaroli, Fratelli d'Italia, governatore delle Marche, dice: ogni attimo in vita conta, ma siamo contrari a una legge, norme utili solo a chi vuole mettere una bandierina elettorale, no alla frammentazione sulle coscienze, non si legifera a macchia di leopardo, mentre invece Forza Italia dice testo unico nazionale sarebbe la soluzione, ma comunque sia, fino al 2027 il governo non ha intenzione di aprire dibattiti su questo argomento così scabroso secondo loro ai fini elettorali, e quindi resta lì sepolto con la testa sotto la sabbia. Parliamo anche di violenza di genere, questo strano omicidio suicidio avvenuto nei pressi di Firenze, prima di togliersi la vita ha mandato un SMS alla madre della vittima per giustificarlo. Sto parlando appunto di Federico Vella e Lorena Isceri, la donna di 45 anni lanciata nel vuoto dall'ex compagno dopo essere stata rapita. C'è il viadotto dell'autostrada nei pressi di Barberino dei Mugello che fa da fotonotizia drammatica a corollario di questo articolo sulle pagine di Repubblica da parte di Andrea Vivaldi, il giornalista. Chiudo parlando di violenze, ritorniamo sul caso Epstein. Roma, i PM italiani e la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale, la richiesta dei magistrati al Dipartimento degli Stati Uniti: dateci gli atti segretati, vogliamo indagare sugli italiani nel file Epstein. Questa era la notizia che ci dava appunto il quotidiano Repubblica, e passiamo lentamente alle questioni che riguardano il governo e le toppe sul caro benzina e la stabilità. È un'illusione, dice Roberto Ceccarelli sulle pagine del Manifesto, e per cominciare raccontando la saga dei bonus contro il caro carburanti, è utile per capire il significato della stabilità del governo descritta a Bari dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'ha intesa come uno scudo e invece assomiglia a uno scolapasta con l'esecutivo che si è messo in testa pensando di essere Napoleone. Ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato un decreto interministeriale che allunga la vita allo sconto di 17 centesimi al litro per il solo diesel fino al 10 settembre, ovvero altri 5 giorni per litigare sui bonus anti rincari. E un'altra notizia che riguarda questi congressi, assemblee, riunioni eccetera, parliamo di Cernobbio ma anche il contro Cernobbio, dell'organizzazione Sbilanciamoci, ovvero in contemporanea con la kermesse del Forum Brosetti torna oggi a Cernobbio il forum promosso dalla campagna Sbilanciamoci e dalla rete italiana Pace e Disarmo. L'incontro, intitolato Un'economia di pace contro la guerra, un nuovo modello di sviluppo, si riunisce con economisti e ricercatori, sindacalisti, per delineare alternative alla militarizzazione, alle disuguaglianze e al consumo incontrollato di risorse. È prevista anche la partecipazione della segretaria del PD. I lavori si dividono tra analisi mattutina dell'impatto dei conflitti su lavoro e mercati globali e il confronto pomeridiano su diritti, ambiente e sostenibilità. Questo era appunto il quotidiano Il Manifesto.
0: Ma lasciamo le cose tristi dei poveri e veniamo alla festa, ricchi primi e cotillon. Parliamo dell'autocelebrazione di Fratelli d'Italia, che dice siamo il governo più longevo della Repubblica. Ed è il tema portante, però è curioso perché è una clamorosa contraddizione. Perché il tema è una riforma anti-ribaltoni. Lo dice la premier del governo più stabile, che si rivendica stabilità, che ha una maggioranza ampia, e quindi quale ribaltone è possibile? Il problema è che perderebbero le prossime. E allora non vogliono ribaltone perché non vogliono andare all'opposizione, è tutto lì. Però tutto questo, mai mollato e non mollerò, la sicurezza stella polare, anche perché la sicurezza costa niente. Questo mentre il welfare costa, quindi è meglio bastonare i migranti che non si paga dazio. Meloni a Bari per la festa del governo più longevo. I giornali, prime pagine, sono piene di tutti i dettagli. Una piazza che è chiaramente quella di Fratelli d'Italia e non del governo, perché le altre forze politiche se no si fanno vedere in videomessaggi. Dunque siamo a posto con la nostra coscienza, beh sì, che arriva dall'MSI, sta facendo un percorso molto coerente. E le pagine più belle devono ancora essere scritte, e qui ci tocchiamo i Zebedei, direbbe Camilleri. E la nuova legge elettorale contro i ribaltoni, e durante il comizio arriva la chiamata della figlia. C'è anche l'elemento importante, questo è difficile leggere queste cose senza avere un moto di commozione. Ma invece veniamo al Forza Giorgia dei militanti tra Pullman Gadget e Pasta l'assassina, questi spaghetti, no, cucinati sulla piastra, ma la colonna sonora con zero e senza Guccini. E beh, effettivamente posso immaginare questo, povero Zero, Renato Zero non c'entra assolutamente nulla. Comunque questo è il tema. E allora dice il Fatto Quotidiano: Meloni festa con danni, frenano pure i consumi. Quindi cioè, il problema è trincerarsi nei padiglioni della fiera di Bari senza guardare fuori e dire come siamo bravi, come siamo bravi, come siamo bravi. Più la spesa, giù la spesa dei negozi, automotive ferma, abbiamo visto. Però c'è nuoto in colla. La prima a Bari, proteste bloccate, guai, bisogna evitare anche qualsiasi tipo di, così, non di protesta, ma anche di faccia un po' storta. Successi fantasy, nuovi dati negativi e altri 1500 giubili come abbiamo già eletto. E dunque allora, i giornali da destra sono in visibilio, in estasi, racconta Lorenzo Giarelli in Leccate. Questa è l'egida di questo capitolo. Gara di elogi per Giorgia, è andata sulla luna. Scatenati, ha scelto la storia ma pure la patria. C'è chi la paragona a Cavour, la grande tessitrice, eccetera, eccetera. Mi ricordo che qualcuno paragonava Renzi al tempo del suo governo come a Leonardo da Vinci. Firenze ha dato dei grandi italiani. La Toscana, l'Italia, due italiani, Leonardo da Vinci e Renzi. Poi
1: e Renzi.
0: È rimasto Leonardo, Renzi un po' meno. Comunque questo è quello che arriva. E poi abbiamo appunto Cavour, durò 3 mesi e i cavalli di razza cadevano sempre. Il giornale, il tempo, identità, stabilità e pragmatismo, 3 chiavi del successo del governo. Libero, il merito aveva sistemati i conti tra 2 guerre e dopo la pandemia. La verità, senza la Meloni saremmo già in bancarotta. Forse parla di lui e la sua famiglia, non lo so, perché gli altri sono già in bancarotta. Comunque, detto questo, le reazioni sono quelle che vengono abbastanza prevedibili, ma anche sacrosante, dell'opposizione. Schlein e Conte contro la premier, propaganda 4 anni di nulla. Beh no, ce l'ha dato delle cose, ce l'ha dato. Mettere fuori la G-Rave, il decreto Caivano che ha riempito le galere di minorenni, il fermo preventivo come al tempo del fascismo, e quindi poi la legge di sicurezza dove uno, se fai un sit-in pacifico, rischi la multa salatissima o degli anni di galera. Questo ce l'ha dato. Il resto un po' meno. La segretaria PD pensa il lavoro e i licenziati. Leader 5 Stelle, la durata è un aggravante, sì, effettivamente. È un reato continuato. Questo è quanto. Mentre la politica vede più Europa che si spacca. Una parte vuole andare con Calenda, l'altra parte vuole andare con Renzi. Questo è un elemento che interessa più la fisica, la spaccatura dell'atomo, che non la politica.
1: Sì, i giornaloni cosa dicono? Dicono in quattro pagine, celebrano 1413 giorni di un governo che non ha fatto alcuna riforma. Il Carlino dice che Meloni dal palco dice stabilità, questa è la mia vera riforma, secondo me l'unica che è riuscita a definire nel suo governo, e di fatto lancia la campagna elettorale in vista delle elezioni del 2027. Appunto parla di accise, presto nuove misure, ma non per chi ne ha bisogno, adesso vedremo. Appunto parla davanti a 10.000 persone alla fiera della manifestazione per i record di longevità. Dice: ho nuotato nella colla ma non mollo. Il mostro, il fantasma di questa riunione è esattamente Vannacci, che sta erodendo voti su voti a questa sballonzolante maggioranza. Era appunto il resto del Carlino, ma sono altre quattro pagine anche per il quotidiano Repubblica. Comincio dalla vignetta di LK a pagina 4, appunto, dove c'è Meloni sul palco che dice: oh, so 1413 giorni che sto a raccontare le balle più longeve della storia d'Italia. Questa è la frase famosa, è frase virgolettata di Giorgia Meloni, reinterpretata da LK appunto sul quotidiano Repubblica, il quale a pagina 5 ci dice che le opposizioni smontano gli annunci paradossali da campagna elettorale di autoproclamazione, autocelebrazione, ma i nodi restano comunque irrisolti. Conte dice crescita zero e pressione fiscale cresciuta, Maggi di più Europa dice niente riforme, Zingaretti dice l'Italia è ostaggio di bugie e propaganda, con loro decrescita infelice, paragonando quel libro che arrivò nelle librerie qualche anno fa, dove parlava appunto di crescita, di decrescita felice, in contrapposizione appunto su queste notizie abbastanza estemporanee.
0: E il giornale pubblica tanti messaggi da tutta la destra internazionale che si felicita con Giorgia, tralasciamo quella giapponese, anche di Rama, felicissimo perché l'Italia dà un sacco di soldi per quegli hub che non ci va nessuno, per migranti, ma poi sottolineerei Mark Rutte, segretario della NATO: grazie a Giorgia l'Italia è un grande alleato della NATO. Effettivamente grazie a Giorgio, perché si mette i soldi nelle armi e non per esempio nei cargiver, questo è. Poi c'è il popolo di Giorgio che esulta, ci ha riempito d'orgoglio, leggo sempre dal giornale che ci presenta diversi stralci intervento di Giorgia, tra cui uno va nel titolo: l'Italia ora non chiede più permesso. Anche il nostro inviato a Bari ha colto un passaggio, uno stralcio, l'intervento di Giorgia Meloni che vi proponiamo.

0: sentite questo povero mio cuore che fa boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: E qui il tripuglio, le bandiere di Fratelli d'Italia, brava, brava, ma brava, brava, e veniamo allora alle guerre. Iran, negoziatori arabi al lavoro, la stretta degli USA sulle banche, siamo come sembra al Stretto di Hormuz, Seul valuta se inviare i soldati, questo tanto per cambiare, scontri lo Yemen, gli Houthi avanzano, questo è il tema, è il bottino di guerra che trarriva anche dalla pagina del Corriere della Sera. C'è questo elemento che arriva da Gaza, dalla questione palestinese, c'è un'idea, una proposta shock di Ben-Gvir, soldi a chi lascia Gaza, devo dire una buona uscita, altrimenti la ammazzano. È anche di manica larga Ben-Gvir, ma la fotoreporter a Dario dice: giornalisti esclusi dal fronte a cominciare dalla striscia, dovremmo ribellarci insieme, non basta un lato della storia, cioè quello visto da Israele, i giornalisti vengono messi ai margini a causa di Trump, di Putin, di altri leader che ci invitano a non fidarci della stampa. Questo è un elemento che mette insieme tutti questi dittatori, da Netanyahu a Putin fino a Trump. Ma rimanendo poi in striscia di Gaza, ci abbiamo un'anticipazione di un libro inchiesta dell'albanese, relatrice dell'ONU. Ciò che si perde Gaza lo perdiamo tutti noi. Si parla di tortura ed è un report, immagino domani gli attacchi della giornata della destra. Violenze per oltre 18.000 palestinesi arrestati dall'IDF, che è l'esercito israeliano, dall'ottobre 2023. Ma non solo, così dentro e fuori dal carcere continua il genocidio, questo e quanto. E poi uno si domanda: che fine ha fatto il Board of Peace? Ricordate quella eclatante anche lì, Ricchi Primi Cotillon, Sharm el Sheikh, con tutti i meloni compresi, a dire: ah, ci siamo anche noi per rifare di Gaza una Las Vegas. L'inchiesta da The Intercept, questo giornale di inchieste, Board of Peace così nelle mani dell'uomo di Bibi Netanyahu. Dunque Mark Rowan siede al tavolo per la striscia e finanzia gli amici pro Trump di Israele, quindi Israele è bella cucinata. Dalla pagina poi di Contropiano andiamo a questo paradosso: la dottrina dell'espulsione di Israele, di Gideon Levi, che è tratto da The Guardian. Il Regno Unito, chi? Non Gaza, non i Gazawi, il Regno Unito è col fiato sospeso. Dopo l'espulsione dei Paesi Bassi e Spagna dal centro di coordinamento internazionale per la Gaza post-bellica a Kiryat Gat, Israele sta valutando se espellerà anche i rappresentanti britannici. La Nakba britannica è alle porte, e questo avrebbe potuto essere persino divertente se non fosse per il fatto che in realtà sottostante è palesemente tutt'altro che divertente. Israele sta imponendo le sanzioni al mondo? Sì, avete capito bene. Invece del contrario, il paese in cui il genocidio e l'apartheid sono quasi universalmente riconosciuti, uno Stato contro il quale non sono state imposte quasi nessuna sanzione significativa fino ad oggi, sta punendo il mondo. L'imputato funge da pubblico ministero.
2: Sì, ho letto una notizia veramente drammatica, ovvero Ben-Gvir ha svelato davanti al Parlamento, la Knesset, il piano per svuotare la striscia di Gaza, 7 anni e 14 miliardi di euro per la pulizia etnica e la ricolonizzazione della striscia. È un articolo di Eliana Riva che parla appunto sulle pagine del manifesto della questione israeliana di invasione di Gaza, impacchettato in un PDF collegato di immagini e bandiere israeliane che svettano sul lungomare di Gaza, le famiglie che si godono abbracciate al paesaggio dalle finestre illuminate dalle loro splendide villette a schiera, è quella la foto che ha disegnato Ben-Gvir appunto sul panorama di Gaza. Dei palestinesi nessuna traccia. Nella fantasia del leader di potere ebraico, tutti deportati all'estero, è il momento di farle valigia, ha dichiarato Ben-Gvir, liquidando i piani dell'alleato statunitense. Il programma è stato presentato nel giorno in cui per la terza volta in 2 settimane Israele ha cancellato evacuazioni mediche programmate attraverso il valico di Rafah, ritardi ingiustificati che possono diventare una condanna a morte per le 15.000 persone che non ricevono cure nella striscia di Gaza. La denuncia dell'ONU: ci sono 33.000 palestinesi sfollati. attaccati con la forza dai campi del West Bank. E intanto in Cisgiordania non c'è problema, perché tanto ci pensano i coloni israeliani a cacciare, uccidere e devastare il territorio della Cisgiordania. Appunto, intanto la campagna elettorale israeliana parla di emigrazione, evitando accuratamente termini più calzanti. Le Nazioni Unite hanno denunciato anche in Cisgiordania preoccupazioni di pulizia etnica. Più di 33.000 palestinesi sono stati sfollati con la forza dai campi profughi del nord, Jenin, Tulkarem, Nur Shams, e dopo un anno e mezzo Israele ancora impedisce loro di tornare. Insieme all'esercito, anche la violenza dei coloni continua a costringere intere comunità allo sfollamento, appropriandosi di risorse e proprietà palestinesi, per l'appunto. Questo era un bell'articolo di Eliana Riva. Ma andiamo per gradi e parliamo di raid e morti persino in Yemen e in Libano. Ormai la guerra mista, ibrida, tra Israele, Stati Uniti e i paesi arabi è incontrollabile, così dice Francesca Luci, sempre sulle pagine internazionali del quotidiano Il Manifesto. Mentre Hormuz, ripetiamolo, contro le dichiarazioni false di Trump, Hormuz resta chiuso. J.D. Vance dice: abbiamo la responsabilità di bombardare ancora e ancora l'Iran. Allora si parla appunto di Libano, nonostante un cessate il fuoco annunciato ad aprile, un accordo quadro con Israele sulle zone pilota, le operazioni di demolizione israeliane nel sud proseguono incessantemente, giorno e notte, villaggi come Froun, Gandarie sono soggetti a continue esplosioni, danneggiano case, infrastrutture, terreni agricoli, riducendo intere comunità in macerie. L'esercito israeliano ha annunciato di aver bonificato il tunnel sotterraneo sotto la strategica cresta di Al-Tahr, nel sud del Libano, area tra le più contese, nonostante il cessate fuoco di giugno. Appunto, questa cresta di montagne e colline ospiterebbe, sembra, un centro di comando e di deposito armi di Hezbollah. Mentre l'Iran aveva avvertito gli USA di una risposta dura in caso di attacco israeliano, parallelamente alla distruzione, Israele ha rilasciato 5 detenuti libanesi. Il presidente libanese parla di un primo lotto, mentre il premier israeliano menziona il trasferimento dei resti di alcuni leader ebrei uccisi in Libano negli anni 80. E si parla infine delle elezioni palestinesi. Ritornano i vecchi nemici uniti contro al-Fatah. Mohamed Dahlan, che 20 anni fa tentò di spazzare via Hamas, ora si allea col movimento islamico per scalzare Abu Mazen. Fatah credeva di vincere facilmente le elezioni perché Hamas e le opposizioni le avrebbero boicottate, ora invece troveranno un pretesto per rinviarle. Appunto, parla di tutto ciò Michele Giorgio con un analista, Ghassan Al-Kaib, che dice: hanno buone possibilità di tenersi. Abu Mazen e Fatah vogliono appunto opportunità per riprendere appunto la parola in senso politico a Gaza. Ritengono che Hamas, soprattutto a Gaza, non vincerà perché è in un grave momento di debolezza. A dirlo sono anche i sondaggi, mentre invece nel 2006 davano vincente Fatah, poi Hamas vinse con un largo margine. Quindi vedremo come andranno queste elezioni, siamo ad occhi e orecchie aperte.
1: Io di questi sondaggi nelle tendopoli, baraccopoli, diffido, perché non so se telefonano, se guardano i campioni e quant'altro. Comunque, l'altro tema della guerra è quello che vede uno sfregio importante al potere di Kiev e l'Ucraina, cioè il bombardamento degli stessi servizi segreti in pieno centro a Kiev. Allora, raid russo sul palazzo degli 007. Trump, un piano per finire la guerra. Beh, forse il primo. Scusate se rido, ma c'è da piangere. Il bersaglio di questo raid era il capo dei servizi segreti ucraini. Nel frattempo, Witkow e Kusher, i due delegati, nonché uno cognato di Trump, oggi a Mosca, e domani saranno a Kiev. Questo è quello che arriva. Nel frattempo, gli inviati USA in missione e la Russia colpisce Kiev. Putin sabota i negoziati. Questo è appunto una parte in guerra che accusa quell'altra di sabotare i negoziati, perché se Kiev accusa Mosca, Mosca accusa l'Unione Europea, ed entrambi hanno ragione, perché sia Mosca che l'Unione Europea foraggiano questa guerra. Nel frattempo abbiamo il Corriere, che non chiama mai Putin per nome, no, nei titoli è sempre lo zar, così non c'entra niente, perché lo zar è un'altra cosa storica, però insomma la Casa Bianca valuta in invitare lo zar al G20 e tiene informati i cinesi, il precedente la rabbia dell'Unione Europea, che si vedrebbe umiliata perché mentre impedisce a un qualche cantante lirico, un ballerino russo o un padiglione a Venezia russa per vedere un po' qualcosa di culturale russo, si dovrà parlare al G20 con Lavrov. Questa è la sorta di nemesi dell'ipocrisia internazionale. Nel frattempo quello che poi rimane è i morti sul terreno, le morti, le distruzioni. 4 persone sono rimaste uccise e 5 ferite nell'attacco russo a Kamianskij, siamo nell'oblast di Dniprovsk, Ucraina centro orientale, sempre Donetsk, lo riferiscono le autorità locali. Danneggiato un impianto industriale, aggiungono, cioè la Mosca sta colpendo duramente tutto ciò che è infrastrutture, logistica eccetera, ovviamente, perché sono obiettivi di guerra la distruzione. Nel distretto di Nikopol, stesso oblast, colpite anche la città capoluogo, anche i comuni di Maranevska e Potrovska, danni ad abitazioni private e un condominio, ferito un uomo.
2: Sì, è per quello che riguarda la guerra Ucraina-Russia, Russia-Ucraina, questo drone russo che colpisce la sede dell'SBU, ovvero gli 007 segreti dell'Ucraina, alla vigilia della visita degli inviati americani, il raid sui servizi segreti appunto spaventa gli Stati Uniti, la Russia bombarda la sede dei servizi segreti ucraini a Kiev. Appunto, e poche ore dopo ci sarà appunto l'incontro con Witkoff e Kushner. I due dovrebbero atterrare a Mosca oggi e spostarsi nella capitale ucraina domani. E la stampa ucraina rivela timori per la sua incolumità nelle pagine interne, invece parla appunto di questo messaggio inviato da Mosca ai rappresentanti degli Stati Uniti, dice, mentre Zelensky dice non vediamo l'ora di incontrarci, i russi non vogliono che vengano a Kiev, Witkoff è il segretario di Stato che ha iniziato a spaventarsi, i timori appunto... su questa cosa ne parla diffusamente in questo articolo Sabato Angeri, dal territorio dell'Ucraina, dove parla anche dove dice anche che nelle ultime settimane le grandi città ucraine di Kiev e Odessa soprattutto stanno effettivamente attraversando una delle fasi peggiori dall'inizio dell'invasione russa. Per 7 giorni di seguito droni e missili hanno bucato le difese ucraine, causando danni e morti e feriti. Ieri a Odessa l'ennesimo attacco al porto ha lasciato al suolo un morto e 3 feriti, ha detto il capo dell'amministrazione militare della città, Oleg Lysak. Ma la guerra a distanza non è più a senso unico, già da diverso tempo i raid di Kiev continuano a causare danni importanti alle infrastrutture petrolifiche e logistiche russe. Un drone ucraino ha colpito un impianto militare industriale a Sterliatamak, oltre 1300 km dall'Ucraina, produceva carburante per aerei e altre materiali utilizzati nella industria della difesa russa. Questo era appunto l'articolo che ce ne parlava. Ancora si parla di Ucraina e Russia anche sulle pagine di Repubblica, c'è Irina Borogan, giornalista investigativa russa e cofondatrice del sito Agentura, che dice la guerra ibrida di Mosca serve a spingere l'Europa ad abbandonare l'Ucraina. C'è anche la volontà di debolire l'Unione Europea, negoziare con un paese alla volta sarà più facile. Parla anche di una fuga, una fuga da parte di Putin dalla città scelta per i giochi mondiali, Sochi, appunto dove si rifugiò anche al tempo dei giochi con la presunta compagna Alina. Non è più un luogo sicuro nemmeno quello.
1: E allora, la prima volta è una tragedia, poi una farsa, e ora siamo ampiamente all'avanspettacolo, perché leggendo Marco Travaglio, il suo fondo di questa mattina, grazie Carletto che sta per Calenda. L'altro giorno, con grave espresso del ridicolo, ha chiesto di, parole testuali, attivare la nostra proposta di scudo democratico per rafforzare i poteri di indagine dei servizi di sicurezza e la vigilanza social su chi? Sui traditori al soldo in una potenza nemica, che non possono essere parte del gioco normale, democratico. Quindi, sempre parole di Calenda, vanno isolati e perseguiti a norma di legge. In Italia e in Europa, ma sì, abbondiamo. E chi sarebbero allora? AfD? Fronte Nazionale, Futuro Nazionale, Lega, Salvini, 5 Stelle e Il Fatto. Cioè i primi partiti in Germania e in Francia, tre partiti italiani e un quotidiano a caso, che sarebbero ancora alleati propagandisti, in alcuni con comprovati legami finanziari, con un dittatore che porta attacchi diretti al cuore d'Europa. Ergo, commenta allora Travaglio, vanno spiati, processati e messi fuori legge per salvare niente meno che la democrazia europea. Come in Russia, ma anche come in Ucraina, dove Zelensky ha bandito gli 11 partiti d'opposizione. Non male l'idea di salvare la democrazia abolendola. E questo è la, non si può dire abbiamo finito in dulcis in fundo, abbiamo finito con Calenda, ma passiamo allora a Mattarella con questa frase che sembrerebbe ridicola. Mi spiace il Presidente della Repubblica, ma leggo dal Corriere: la spinta di Mattarella all'Unione Europea ha successo, giochi le sue carte. Tutti invidiano l'Unione Europea, tant'è che l'ultimo, l'Islanda, ha detto no, non ci vogliamo entrare per nulla l'Unione Europea. Questo, ma per Mattarella è perfetta, rafforzare Bruxelles è un'impellente necessità. Questo, beh, andiamo avanti nelle notizie con la vignetta di Vauro, sempre dal Fatto Quotidiano. Dove siamo? Non siamo in guerra, nemmeno in pace. MERS, dice la colomba in una bovassa, diremo. E allora veniamo a MERS, che anche lui non è che si trovi particolarmente bene, perché col giornale leggiamo la Sassonia al voto, gli appelli di MERS contro l'onda nera. L'estrema destra FD è data al 41%, staccata la CDU. Oh, grazie MERS per questo meraviglioso successo. Dal presidente Steinmeier, dal cancelliere Timori per la democrazia. E questo è l'incapacità di capire che gente come Vannacci o come la FD sono il risultato, non la causa, di una politica fallimentare. Poi abbiamo Sanchez, che secondo sempre il giornale con Maria Aznar, cioè chi è, cos'è Maria Aznar, va ricordato, non è un giornalista, è l'ex premier del PPE.

0: c'è questa ennesima inchiesta che riguarda Farage per finanziamenti illeciti. Le inchieste abbondano in questi gruppi dell'estrema estrema destra, ma i loro elettori evidentemente non ci fanno caso.
1: Sì, è nominato Farage, anche Farage viene ripreso dai miei quotidiani per quello che riguarda questa videotrappola, ovvero un video dove si capisce che Nigel Farage sta parlando di fonti occulte, fondi occulti per finanziare la destra britannica. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà questa inchiesta e questa, appunto, questo video che fine farà. Ma parlo di Milei e parlo dell'Argentina, le isole Falkland o Malvinas, che dir si voglia. Milei rivela che nel Malvinas c'è il petrolio, ma sottolinea: Trump è con noi. Quindi per rinfiammarsi questa contesa fra l'Inghilterra e l'Argentina, con appunto sulla priorità di queste isole che a questo punto sarebbero anche strategiche dal punto di vista economico, per l'appunto di queste notizie si parla nelle pagine del Mondo, di Repubblica, ma anche dell'AfD tedesca, all'alba delle nuove elezioni in Germania, appunto in Sassonia, dalla caduta del muro un quarto degli abitanti hanno cambiato bandiera e oggi l'AfD cavalca con nostalgia il tempo che fu da Magdeburgo. Toni Amastrobuoni parla dell'elettorato tipico della destra tedesca: sono maschi, bianchi, arrabbiati. Questo è l'identikit dei tedeschi che sono stati ammaliati dalla destra, alla destra della Germania. Questo è l'articolo che ci propone appunto il quotidiano Repubblica, dove sottolinea il fatto che l'AfD è al 40%, dunque non è soltanto per ragioni economiche, ma per quella che il politologo Ivan Krastev ha definito paura demografica. Dalla caduta del muro di Berlino, la Sassonia e l'Anhalt ha perso un quarto della sua popolazione, 750.000 persone. In nessun altro land c'è stata una tale drammatica emorragia, combinato disposto con la fuga dalle centinaia di migliaia di persone a ovest e di un invecchiamento della popolazione rapidissimo. I giovani non sono scappati a ovest e quelli sono rimasti, hanno smesso di fare i figli. Oggi la Sassonia è il land con la popolazione più vecchia della Germania.
0: Anche il Corriere, quelli della sera, torna sulle Falkland alias Malvinas, questa guerra che nell'82 vede la Thatcher mandare la portaerei contro i generali argentini che avevano occupato l'isola. Ricordiamo che le Falkland o alias Malvinas sono a 2000 km dall'Argentina e 10.000-8.000 dall'Inghilterra, quindi a chi sono gli abitanti delle Malvinas? Beh, forse le foche e i pochi residenti, però c'è il petrolio, quindi l'appetito aumenta. Milei: dove c'è destra c'è guerra, Londra debole, prendiamoci le Falkland, e conto sull'amico Trump. Un sentimento ancora accesissimo nella destra argentina, questa dell'orgoglio nazionalistica sulle Malvinas, tant'è che c'è anche questa canzonetta che viaggia per la maggiore.

0: Canción for Malvinas, ed è appunto questo Marcetta Allegra che porta appunto ai lutti della guerra. Ma veniamo allora, torniamo a Bari, parliamo di ambiente. Tra le altre cose che ha detto la nostra Meloni, la loro Meloni di verità, drill baby drill, autarchia, la trampata, nel senso di alla Trump di Giorgia: se l'energia costa troppo estrarremo petrolio dai mari dalla Lucania. Mica ci serve il Qatar, dice la ragazza della garbatella. Questo è appunto tra stampa arrivare, liberalizzazione delle trivelle ancora di più se è possibile, anche nei mari chiusi come il mare Adriatico, che se mai c'è un incidente diventa da Adriatico a Mar Morto. Tutto questo in un momento in cui l'Italia è ancora nella morsa dell'afa, weekend a 35 gradi nel centro-nord, la famosa sesta ondata. E dice il Fatto Quotidiano: estate dei 300.000 fulmini a terra, è il paese più che ha subito più fulmini in tutta Europa. Questo per anche un altro triste primato. Poi giriamo il motivo, la causa: un Niño, questo grande turbativa dell'oceano, super mai visto, sarà un dicembre a più 4 gradi. Tanto non pensate che magari mal comune, almeno risparmieremo nelle bollette, perché tanto ci aumentano le spese accessorie, quindi loro non rinunciano ai loro introiti, perciò pagheremo di più e sempre di più. La più intensa, anche il gas del riscaldamento. Comunque il Niño, la più intensa nel Pacifico da 1000 anni, anche perché prima non li contavano, quindi da sempre, insomma, dei tempi dei dinosauri. E dopo l'estate più calda da oltre 2,5 secoli, ci sono elevate probabilità che in autunno e inverno più mite nel normale. Ma uno dice: allora dobbiamo pensare all'acqua, perché l'acqua viene a mancare, i ghiacciai si sciolgono, le fonti d'acqua, le riserve sotterranee si assottigliano. Eppure in Unione Europea il piano di resilienza climatica senza fondi e né sanzioni fa già acqua. Quindi non pervenuti, questo è quello che arriva dal Fatto Quotidiano. E giriamo poi le pagine. Un altro tema del caldo che ci viene segnalato, strano, però è vero: carenza di sangue negli ospedali, il caldo estremo frena le donazioni. C'è stato un calo rispetto al 2025, l'appello del CNS alle associazioni, ma anche al gruppo zero. Il caso Salerno: all'ospedale vengono sospese attività chirurgiche e cliniche non urgenti, quando questo appunto è un altro degli effetti a catena del caldo.
1: Sì, io prima di passare al clima sparo così al volo un paio di notizie. La prima ci arriva dalla Festa dell'Unità di Ravenna. Lei è la giornalista scrittrice Linda Maggiori e ci parla di una pessima figura del sindaco di Ravenna davanti alle autorità del porto, ove in tema è quello che si sa che c'è un fortissimo numero in aumento di cargo che partono e arrivano a Ravenna e trasportano materiale bellico, ma non si sa esattamente quanti e come escono e arrivano e transitano attraverso l'Italia. Il sindaco, che gli è stato chiesto di fare appunto da spalla queste richieste per quelle che sono le autorità del porto, ma si è defilato tremendamente. E un altro argomento: vi parlo di un'altra guerra ibrida, ovvero quella che sta conducendo gli Stati Uniti d'America nei confronti dei serve di autistici inventati. Questa è un'altra guerra ibrida: prima un hacker e poi un influencer stipendiata dal Pentagono. Ci sono state cyber intrusioni nel gruppo italiano sulla lista nera di Washington. Appunto sono stati identificati, quello che è uscito, un sacco di antifa e quindi di pro Palestina, ed evidentemente sono stati identificati da Trump come dei nemici da combattere. Chiudo col clima parlando di insetti e di acque. Per quello che riguarda gli insetti, il 40% delle specie conosciute di insetti è considerato a rischio di estinzione sulla Terra. C'è calcolato che esistano circa 6 milioni di specie di insetti, ma secondo uno studio pubblicato su FNAS il numero reale potrebbe essere almeno 3 volte tanto, perché molti di questi non sono ancora stati identificati. Peccato che questa cosa va a scontrarsi con la questione della estinzione. Poi vi parlo del Niño, il nuovo picco di caldo era atteso per il ritorno del fenomeno climatico ricorrente detto El Niño, che provoca riscaldamento della fascia tropicale dell'Oceano del Pacifico, che aveva contribuito ai record precedenti. Ma El Niño può spiegare solo in parte l'aumento delle temperature oceaniche, che negli ultimi 3 anni sono state veramente aumentate di molto, dal 0,35 al 0,73 gradi al di sopra della media. Per il lungo periodo gli oceani assorbono più del 90% del calore in eccesso che si accumula sulla Terra, soprattutto a causa delle emissioni dei gas serra.
0: L'Indipendente, e con questo chiudiamo, ti porta sempre delle buone notizie, allora, così per lasciarci anche un po' il dolce in bocca, andiamo a Pisa. Creato un intestino artificiale per ridurre la sperimentazione sugli animali. Ed è un bioreattore di pochi centimetri, con una membrana che si contrae e si rilassa e le cellule umane che si dispongono da sole in rilievi tridimensionali. Questo è il risultato di un lavoro dell'Università Pisana, coordinato da Giovanni Vozzi, del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione del Centro di Ricerca del Piaggio, in collaborazione con lo Youth Eye Zeng del Birman, del Women Hospital, Harvard Medical School of Boston. Quindi un intestino artificiale toglie anche l'ultimo alibi sperimentazione sugli animali per far avanzare medicina e farmacopea. Chiudiamo allora davvero con la consueta corrispondenza da Venezia e dal suo festival, grazie al nostro critico cinematografico Pier Domenico. Ciao a tutti.

0: Un buongiorno da Piero Di Domenico dal Lido di Venezia per la mostra del cinema, questo ultimo collegamento settimanale, domani pausa e poi riprenderemo lunedì. Oggi peraltro è la giornata di Nanni Moretti che torna a Venezia 37 anni dopo l'ultima volta in concorso con il suo nuovo film Succederà questa notte, ancora ispirato come il penultimo film realizzato da Moretti, Tre piani, ai racconti del scrittore siciliano Eshkol Nevo. Peraltro, insomma, l'esperienza precedente non era stata particolarmente esaltante. Vedremo naturalmente cosa succederà in questo caso. Moretti non ha mai inseguito suggestioni letterarie, ma insomma quello per Nevo mi sembra più di un infatuamento, ma ne parleremo poi lunedì. Nel frattempo, in questa mostra, dove effettivamente non è una mostra per giovani, perché ci sono registi decisamente molto attempati e forse anche con uno sguardo un po' stanco, un po' meno lucido. Penso a Nessun dolore, il film di Gianni Amelio Fuori Concorso, che racconta una storia di accoglienza estrema nella Roma contemporanea, con Alessandro Borghi, libraio, venditore di libri usati, che accoglie nella sua casa un'intera comunità di migranti che vivono in strada. Il tema dell'accoglienza è naturalmente fondamentale, ma insomma meglio lo sviluppa in una maniera decisamente un po' riduttiva e semplicistica. Un tema che è anche al centro del nuovo film di Robert Guédiguian, Una donna oggi, regista di Marsiglia che ha girato tutti i suoi film, o quasi, insomma, nella sua città, e anche lui con una storia di accoglienza e forse insomma con gli stessi limiti, anche se il film è sicuramente più riuscito di quello di Amelio. Ma dicevo, Vecchi leoni un po' in apnea, anche il film di Werner Herzog, Bucking Fastard, presenta un'intuizione tratta poi dalla storia reale di due sorelle che si muovono, vivono in simbiosi, interpretate proprio da due sorelle vere, cioè Rodney e Kate Mara, e però poi il film segue un po' traiettorie abbastanza incerte, un po' slabbrato, con poi un seguito di quello che Herzog ha già raccontato ad esempio in Fitzcarraldo, cioè l'inseguimento di una visione, di un'utopia per cui si è disposti a fare qualunque cosa, ma anche qui insomma Herzog questo l'aveva già raccontato con ben altra forza. E poi la storia, la memoria, anche nel film di Shinya Tsukamoto, regista giapponese che ha molto riflettuto negli anni sul corpo postumano, con ovviamente la saga di Tetsuo, ma non solo. Questa volta invece alle prese con un film in cui torna sul tema del Vietnam e su come il Vietnam è stato vissuto ovviamente da chi vi è stato mandato, e è un film che chiude una sorta di trilogia della guerra, questo nuovo appunto di Tsukamoto, ed è un film insomma che forse non aggiunge moltissimo a quello che è già stato, quello che il cinema ha già raccontato sul Vietnam, ma insomma lo fa in maniera con un direi con una prospettiva insomma abbastanza originale, raccontando soprattutto della predominanza di persone di colore nell'esercito statunitense, ed è proprio una delle cose che un Vietcong catturato insomma dice a uno dei tanti soldati afroamericani durante il film. Fuori concorso anche il nuovo film di un altro regista, a proposito di vecchi leoni, Paul Schrader, lo sceneggiatore di Taxi Driver, autore anche di vari film in proprio, in questo caso un film prodotto da Martin Scorsese, suo grande amico, e un film che racconta ancora una volta il tema fondamentale per Schrader, in The Basics of Philosophy, quello del senso di colpa. In questo caso il protagonista è un professore di filosofia in un piccolo ateneo del Midwest che lavora un libro su Spinoza, e dietro una vita regolata e repressa nasconde una colpa sepolta da anni. E in concorso, oltre al film di Tsukamoto, cioè Mr. Nelson, Did You Kill People, perché ha ucciso delle persone, anche un film francese molto importante di Cédric Kahn, autore, sceneggiatore, attore francese, 15-18, 15-18, che racconta di un gruppo di adolescenti tra i 15 e i 18 anni, delle loro fragilità, che si ritrovano ricoverati in una struttura pubblica, in un reparto di psichiatria di un ospedale pubblico, ed è un film che, lasciando raccontare ed emergere le storie di questi ragazzi, di queste ragazze, peraltro insomma che sono interpretano loro stessi poi nel film, lascia scoperte tutte le fragilità, tutte le debolezze, tutte le paure di questo nostro tempo. E direi che per oggi da Venezia è tutto, appuntamento a lunedì.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
9: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
10: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
11: Torna il Social Beer Festival. Il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
12: La giustizia proletaria.
10: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
13: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
14: Vedi la bomba magica.
15: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
16: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: State ascoltando Radio Città Fujiko.
1: Conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
6: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
7: Sei stata la...

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente.

0: Niente. Ecco, io una così non la lascerei mai.
1: Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
5: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.
3: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
10: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
11: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

Ladies and gentlemen, bentornati e bentornati sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera, e sottolineo libera, Radio Città Fujiko. I'm with the new technology, we're getting more, more. A di 5 settimane altre connessioni, sempre in diretta sulle nostre frequenze nell'etere, tentando di diffondere anticorpi intellettuali, oltre che buona musica. E allora, augurissimi al nostro governissimo della tanatosi, ovvero dell'arte di sembrare morti per scappare ai predatori, che ieri ha compiuto il proprio unico record, ovvero quello della longevità repubblicana di un governo, e ce la meneranno per sempre finché morte non ci separi. And to governo del détournement, come direbbero i francesi, ovvero del ribaltamento semantico, governo che è riuscito a trasformare gli annunci in risultati e l'immobilismo in forza propulsiva. E non se ne può più. Detto questo, non voglio tediarvi oggi 5 settembre, perché fervono i preparativi per la nostra festa, ecco, nostra intendo della radio, di Radio Città Fujiko, che compie quest'anno 50 anni oggi pomeriggio dalle 6 a mezzanotte o all'una, non mi ricordo. Ci troveremo tutte e tutti presso la casa di quartiere Scipione dal Ferro per celebrare 50 anni di libertà, ladies and gentlemen. In questo orario fantastico per quanto mi riguarda, perché sono sempre stato contro l'ultra ortodossia della festa notturna, e quindi noi inizieremo alle 6 di pomeriggio nello splendido contesto di casa di quartiere Scipione dal Ferro, dove c'è veramente tutto e dove ci saranno 3 concerti live e un sacco di DJ della radio. Ed anche il qui presente bipede Alessandro Brighetti e la propria fantomatica e inesistente etichetta discografica Umma Umma Records saranno presenti. Vi aspetto tutte e tutti al banco delle magliette, e devo venderle tutte, se no non mi sentirete mai più dietro questo microfono, il che potrebbe essere anche un punto a favore per voi. Detto questo, altre connessioni oggi tenterà di mettere un po' di musica allegra per essere propedeutica alla festa serale. Buon ascolto.

0: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026. La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19ª edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19.

0: 19, Parco della Zucca.
1: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fuji con la nostra fantastica Radio Libera. Questa e altre connessioni precedute, anticipata dalla voce di Pier Tosi, a cui va tutta la nostra reverenza per aver organizzato tutta la festa di oggi pomeriggio e questa sera presso la casa di quartiere Scipione dal Ferro. E scusate se ci torno, ma prima stavo pensando fra una canzone e l'altra quanto sarebbe stato bello se il nostro governo avesse festeggiato la propria, il proprio record di longevità, invece che il 4 settembre, l'8 settembre. Vabbè, questi sono nanismi miei, un po' di musica da far ballare le anche per prepararci alla festa di stasera. Buon ascolto, ladies and gentlemen.

gente che tu ha se ne fotti in ma non è come tutto stato maledetti allora uè, oh, leva da nanz stanotte c'è un muto senza malivano con posti magnate che da fa

E anche per oggi, ladies and gentlemen, il nostro tempo volge al termine. Lo sapete che con le lancette non mi trovo mai in accordo, ma sono qui scodinzolante, tutto eccitato per la festa che questa sera si terrà presso la casa di quartiere Scipione dal Ferro. Festa di Radio Città Fujiko che compie 50 anni, mezzo secolo di libertà, ladies and gentlemen. And stays white. Festa che parte alle 6 per finire a mezzanotte o all'una, o vedremo tre concerti live, un sacco di DJ della radio nel nostro tempio dell'informalità e della convivialità. Venite assetati di baldoria, perché di baldoria ne faremo assai. Oh yeah, ladies and gentlemen. Con altre connessioni ci sentiamo sabato prossimo, ma ci vediamo tutte e tutti questa sera alla festa dei 50 anni di Radio Città Fujiko, casa di quartiere Scipione dal Ferro. Ladies and gentlemen, a questa sera.

0: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre. È una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Trionfi la giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

0: I negoziatori di Trump, Witkoff e Kushner sono arrivati a Mosca, dove incontreranno Putin. Domani dovrebbero essere a Kiev, ma l'incontro è ancora in dubbio. Zelensky chiede un cessate il fuoco temporaneo per consentire i colloqui, ma il Cremlino lo ignora. Almeno 5 vittime in Ucraina. Seconda giornata del forum di Cernobbio, Vannacci si scaglia contro l'Europa, la difesa europea e le armi a Kiev. Mario Monti è al tavolo con lui, combatterò fino all'ultimo contro la sua retorica fascista. Anche il francese Bardella sullo stesso palco, elogia Meloni e lancia l'ennesima guerra all'immigrazione. E intanto si riunisce anche lo storico Antiforum, Sbilanciamoci e Rete Italiana Pace e Disarmo si schierano per un'economia di pace e non di guerra. La Procura di Roma apre un fascicolo sugli italiani degli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. I magistrati chiedono di vedere anche gli atti mai resi pubblici. L'indagine nasce da un esposto di Differenza Donna. Buongiorno Popolare Network, le 13:01, il giornale radio. Il Boeing dell'aeronautica degli Stati Uniti con a bordo i due negoziatori di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, è atterrato poco fa a Mosca per la prima tappa di un viaggio che, secondo Trump stesso, ha l'obiettivo di portare un piano di pace a Putin e Zelensky. Ieri il presidente ucraino aveva annunciato che avrebbe interrotto i raid per permettere i negoziati, chiedendo al Cremlino di fare altrettanto. Una proposta che però Putin non ha accolto. Droni e missili hanno preso di mira più di 20 località ucraine e provocato almeno 5 vittime. Abbiamo chiesto che cosa possa emergere dai colloqui di oggi a Giovanni Savino, docente di storia della Russia all'Università di Napoli Federico II.
1: Dal lato russo oggi probabilmente non arriverà nulla, se proprio parliamo di oggi, nel senso che Vladimir Putin qualche giorno fa, sia durante il summit dell'organizzazione di Shanghai che durante il forum economico dell'Estremo Oriente a Vladivostok, aveva detto che con gli Stati Uniti i contatti vi erano, ma questi contatti continuavano a essere, come dire, dipendenti dall'accongelamento dei negoziati con l'Ucraina. In realtà i negoziati con l'Ucraina, come noi sappiamo, non si sono mai avviati del tutto, tranne alcune prove tecniche, e quindi probabilmente noi non vedremo nulla di nuovo, se non però il riavvio di una serie di colloqui con gli Stati Uniti, colloqui che probabilmente sono legati anche alle elezioni di midterm che dovrà affrontare Trump.
0: La tappa di domani a Kiev intanto rimane in dubbio. Dopo la conferma di ieri, il presidente ucraino Zelensky ha denunciato oggi raid russi sugli aeroporti appunto di Kiev e di Boryspil, dove potrebbero atterrare Witkoff e Kushner. Sentiamo ancora Savino.
1: Potrebbe esserci questo, però Zelensky, come dire, non la racconta tutta. Non la racconta tutta perché negli scorsi giorni i tre aeroporti principali di Mosca sono stati chiusi e hanno dovuto annullare o rinviare tutta una serie di voli dopo le dichiarazioni che erano state da parte del presidente ucraino e del governo sulla insicurezza dei cieli russi. Quindi, come dire, si tratta appunto della logica di cui dicevo prima, di attacchi reciproci via aria.
0: E sui motivi per cui i due negoziatori potrebbero scegliere di non recarsi a Kiev, sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Steve Witkoff avrebbe paura di Kiev, dove la situazione è pericolosa. No, dicono gli ucraini, la realtà è che non vuole dispiacere i russi venendo da noi. Quale che sia la verità, i fatti sono che la visita diplomatica degli inviati di Washington, Witkoff e Jared Kushner, che dovrebbe riattivare le trattative tra Russia e ucraini, resta ancora indefinita. Oggi i due sono attesi a colloquio con la parte russa e domani dovrebbero spostarsi a Kiev. Il condizionale è d'obbligo perché, oltre ad aver sollevato questioni di sicurezza, quasi come se in tutti i viaggi a Mosca svolti finora Witkoff non si fosse mai accorto che la guerra è dall'altra parte del fronte, l'inviato trampiano ha anche problemi di logistica. Con il treno non vuole spostarsi per paura di attacchi. Con l'aereo non si può perché lo spazio aereo ucraino è chiuso. E dunque come intende spostarsi dall'altro lato resta un mistero. Del resto, il raid che ieri ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini in pieno centro a Kiev non ha fatto che confermare i timori di Witkoff. Molti commentatori concordano con il fatto che si trattasse di un tentativo russo di sabotare la visita degli emissari USA da Zelensky. Altri ritengono che fosse un messaggio diretto ai vertici ucraini, come a dire: possiamo colpirvi anche nel cuore dei vostri posti di comando e lo faremo. Zelensky stesso, infatti, ha riportato che il drone ha centrato in pieno l'ufficio del capo dei servizi. Ieri sera Donald Trump ha dichiarato che i suoi due inviati portano una proposta per la fine della guerra. Non è la prima volta che lo dice e non è chiaro quale sarebbe la novità di questa proposta. In ogni caso, il dato da registrare è la ripresa dei colloqui. Sempre se Witkoff riuscirà a superare le sue fobie e a recarsi a Kiev.
0: Andiamo ora in Medio Oriente. Una petroliera iraniana è stata colpita stamattina da un attacco missilistico statunitense a 6 miglia dall'isola di Karg nel Golfo Persico. L'isola è un terminal petrolifero strategico. Sembra che non ci siano vittime. Nel frattempo è salito a 5 il numero delle persone morte negli attacchi israeliani sul Libano meridionale ed orientale. Raid di Tel Aviv sono in corso da ieri e ci sono anche circa 30 feriti. Israele ha colpito vicino alla strategica cresta di Ali al-Taher, che l'IDF ha affermato di aver conquistato. Hezbollah però non ha confermato di averla persa. La seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio ha visto un intervento di Roberto Vannacci accanto all'ex premier Mario Monti. Dopo gli esposti alla procura militare e le accuse di essere il cavallo di Troia di Putin, il leader di Futuro Nazionale ha avuto un nuovo momento di attenzione. Il servizio di Anna Bredice.
3: A Cernobbio sono state aperte le porte a Vannacci e da lì oggi si è esercitato a picconare l'Europa, la difesa europea, la battaglia per l'eliminazione del diritto di veto e infine a chiedere la sospensione della cessione delle armi a Kiev. Poco, anche se simbolicamente importanti, appaiono le dichiarazioni di Monti che ha incontrato questa mattina in un panel a Cernobbio. Vannacci: combatterò fino alle ultime energie contro la sua retorica fascista, ha detto. Vannacci propone in un contesto tra i più importanti del mondo economico la sua ideologia fatta di nazionalismo e sovranismo esasperato, e il destino dell'Italia in Europa è l'altra sfida importante nella destra italiana, nonostante le parole ancora di questa mattina di Mattarella da Merano, che riconosce nella costruzione dell'ideale europeo e dell'Unione Europea lo spirito di democrazia per superare i conflitti. Già ieri si è visto a Bari nella celebrazione del record del governo Meloni, Vannacci citato solo per il no al reato di femminicidio, ma tutto il resto della propaganda fascista di Vannacci aleggiava lì sul palco e fuori sui manifesti per la città, no Islam, sicurezza, sicurezza, e Salvini che cerca disperatamente di difendere la sua sfida a Bruxelles, al punto da criticare ieri sul palco le parole di Fitto pronunciate poco prima di lui a Bari. In linea allo studio.
0: E al tavolo di Mario Monti non c'era solo l'ex generale Vannacci, ma anche il leader dell'estrema destra francese Jordan Bardella. Il servizio da Parigi.
4: Doganata da 4 anni di melonismo a Palazzo Chigi, la nuova estrema destra identitaria europea, in cravatta e sbarbata di fresco, si invita a Cernobbio, uno dei salotti storici della finanza italiana. Dall'arrembante ex generale Vannacci al giovane aitante Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, primo ministro in pectore della candidata all'Eliseo Marine Le Pen. E forse soprattutto neofidanzato della principessa Marina Carolina di Borbone delle Due Sicilie, a ricordare i tropismi ancestrali monarchico-militari di una parte della destra estrema. Assolutamente, per non dire accanitamente, liberale o compatibile, apostolo in Francia di quell'unità delle destre di cui il governo di Giorgia Meloni è il compimento più emblematico in Europa, Jordan di Monte Carlo, come lo chiamano i più caustici commentatori francesi, ha esordito con un sostanzioso elogio alla premier italiana, fino a ieri acerrima avversaria nel paesaggio nazionale sovranista europeo, ora citata ad esempio di stabilità per l'Italia e per l'Europa. Prima di concentrarsi su quello che resta, lo slogan principale della campagna presidenziale lepenista, la guerra all'immigrazione, o più concretamente agli immigrati e la chiusura delle frontiere, con la misura simbolo, un referendum sull'immigrazione per nell'ordine abolire il diritto del suolo e al ricongiungimento familiare e instaurare la preferenza nazionale per accedere alle prestazioni dello Stato sociale. Obiettivi incostituzionali, tanto quanto il referendum sbandierato per accedervi allo stato attuale del diritto repubblicano. Poco importa di fronte alla supposta volontà popolare che spinge le destre estreme di tutta Europa, spiega Bardella, tanto che per lui pure la germanica AfD, in odore conclamato di neonazismo, ha un ruolo salutare sulla politica tedesca ed europea. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Come sempre, in parallelo al forum Ambrosetti si sta svolgendo l'altra Cernobbio, il forum nazionale per un'economia alternativa e pacifista. Tra i promotori la campagna Sbilanciamoci, di cui Giulio Marcon è portavoce. Ascoltiamolo.
5: L'economia di pace per me è un'economia fondata sui diritti, il lavoro, l'ambiente, la solidarietà. Cioè è un'economia che si declina con i bisogni che le persone oggi hanno, di avere una sanità che funziona, di avere un ambiente che sia pulito, un lavoro che non sia precario, e quindi tutte quelle politiche sarebbero, diciamo, necessarie per fare tutto questo. L'economia di guerra non dà risposte a questi bisogni, alimenta un business, alimenta i profitti delle grandi multinazionali, e guerra e interessi del complesso militare industriale, come si sarebbe detto una volta, vanno a braccetto. Ecco perché sconfiggere la guerra, sconfiggere l'economia di guerra è l'unico modo per praticare un modello di sviluppo alternativo a quello neoliberista che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni.
0: In Gran Bretagna circa 300 persone incappucciate e vestite di nero stanno bloccando il porto di Dover, lo scalo di traghetti più trafficato del paese. I manifestanti non hanno né insegne né cartelli, ma un consigliere comunale di Reform UK, il partito di estrema destra di Nigel Farage, ha dichiarato che si tratta di una protesta contro l'immigrazione illegale. Il blocco ha provocato code fino a 6 chilometri intorno al porto. Testimoni riferiscono che i manifestanti intimidiscono gli automobilisti che chiedono loro conto del blocco. E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli italiani degli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. Non solo, è stata trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana relativa al caso Epstein, compresi gli atti non resi pubblici, per visionare il materiale rimasto finora riservato. L'indagine nasce dall'esposto presentato il 26 marzo da Differenza Donna. Sentiamo allora Elisa Ercoli, presidente della Rete Nazionale di Differenza Donna.
6: Nel momento in cui c'è stato il Transparency Act negli Stati Uniti, che ha reso pubblici i milioni di file relativi ad Epstein e all'organizzazione che lui ha gestito per tantissimi anni di incontri internazionali, dove sono stati riscontrati e per cui lui è stato condannato gravi reati penali contro la persona, e pensiamo al traffico di esseri umani, allo sfruttamento sessuale di minori e di donne, come Differenza Donna, occupandoci ovviamente del contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme. Siamo immediatamente andate a consultare il Department of Justice nei file resi pubblici per vedere immediatamente se fosse coinvolto il nostro paese Italia per territori in cui sono stati svolti questi incontri e per personaggi che hanno intessuto comunicazioni sistematiche con interlocutori coinvolti e cambi economici, e abbiamo ritrovato tutti e tre. Non stiamo parlando soltanto di reati contro la persona, ma stiamo parlando degli uomini più potenti del mondo che agiscono in maniera sistematica delle violazioni di genere, e parallelamente a queste violenze di genere possono esserci influenze economiche e politiche globali importantissime.
0: Ora a Milano, dove una grande chiazza di una sostanza oleosa non ancora identificata si è fatta strada nel Naviglio Grande a partire da Magenta fino a raggiungere il centro della città. Dal pomeriggio di ieri sono al lavoro Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Consorzio Villoresi, Città Metropolitana e Comune per contenere la chiazza, che si estende per chilometri, e soprattutto per impedire che la sostanza tossica possa arrivare in Darsena e nel Naviglio Pavese, le cui acque sono utilizzate per irrigare i campi. Abbiamo raggiunto l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli.
7: Allora, non sembra un incidente, nel senso che lì passano due oleodotti, ma sono state fatte tutte le verifiche, non ci sono perdite degli oleodotti. Quindi molto probabilmente è qualcuno che ha sversato. Sono oli esausti sostanzialmente. Adesso poi la causa si sta indagando, chiaramente. L'unica cosa certa è che da un collettore di fognatura, che non doveva essere, che appunto non era utilizzato, si è visto uscire questi oli esausti, che probabilmente sono stati sversati da qualche parte, stavano verificando il tutto. Si è riusciti a bloccare questo idrocarburo, questi oli esausti, evitando che gli oli esausti arrivassero in massa in Darsena, soprattutto nel Naviglio Pavese, perché il Naviglio Pavese poi dal Naviglio Pavese partono tutte le rogge che irrigano i campi della campagna sud di Milano, e quindi noi volevamo evitare assolutamente che questo accadesse, che questo olio esausti si disperdesse nelle campagne, sia che andassero in Dardenne e poi si disperdesse nella campagna.
0: Le 13:15 minuti, questa era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio di Popolare Network, curato da Valeria Schroeter, Diana Santini e Virginia Platini. Buon pomeriggio e buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
8: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la Società Caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Piazza Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.
9: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
0: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
0: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmissions Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
8: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
9: Trionfi la giustizia proletaria.
10: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
11: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
10: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
12: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
4: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Let me tell you about Andy.

0: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative Performazioni porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
7: Hi, this is Daniel Johnston and you're listening to Radio
8: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
7: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
8: Fujiko Afternoon Tunes.
7: Fujiko Afternoon Tunes.
8: Sitta Fujiko.
7: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
8: Okay.
7: Okay,
8: good.
7: All right.
9: The Jackson Pollock.

Ed eccoci qua, una nuova stagione di Afternoon Tunes, la 25esima, ridendo e scherzando tra interviste varie, fatta anche una prima di entrare in trasmissione a Sandy Camun. L'ascolteremo nella prima parte di Afternoon Tunes, finché ce l'ho ancora in mente, non l'ho imparato tutta a memoria, però diciamo che c'è anche tutta la storia della traduzione, che è ancora più difficile che fare l'intervista. Comunque sono stato molto contento. Lei è più conosciuta come la cantante dei Sanam, e comunque anche il suo progetto solista appena uscito, So El Domo, non è niente male, anzi un disco molto bello, suo secondo da solista. E abbiamo parlato un po' di sia della carriera dei Sanam che di questo secondo album Sandy Camun. E quindi volevo iniziare questa 25esima stagione con un gruppo che ho visto alla prima estate festival Lido di Camaiore, e iniziamo con un po' di Delirio, Gorillaz featuring il mitico Mark E. Smith.

Mitico Damon Albarn, mitici loro Gorillaz, bello l'album The Mountain, ascoltato anche in quel paradiso sulle Dolomiti. Saluto anche l'oste Jason Hammer che ci ascolta da là, e poi entriamo adesso nel diciamo, sono un po' arrugginito anche se ho fatto degli speciali estivi, nella parentesi Sandy Camun, appunto cantante libanese dei Sanam, e qua l'abbiamo intervistata per l'uscita del progetto solista. Prima una canzone e poi ci dedichiamo a sbobinare l'intervista. Kafli.

0: artificial or like fake one, but I don't care because I feel like the whole feeling of this, you can feel it, you know what I mean? If you add something like, it's like makeup.
1: Okay.
0: Sometimes it's good, sometimes it's not. But you need to like, because I sometimes it's a bad thing, but for me, I feel bored of my voice sometimes, so I want something else, you know. I need to like to listen to my voice in different ways. So yeah, why not?
1: Okay, yeah, I think.
2: Ok, ultime due domande. Loro cantano in arabo, anche lei nel suo progetto solista. Il suono della lingua è veramente bello. Le ho chiesto perché usa l'autotune in qualche canzone. Allora, mi piace giocare con l'autotune e usarlo nel modo giusto. Qualche volta mi sento stanca della mia voce. Anche se è artificiale, sento che può dare rilievo alle mie emozioni. È un po' come il trucco. Qualche volta è buono, qualche volta no. Qualche volta mi annoio della mia voce e uso l'autotune, che non è necessariamente una brutta cosa se usato nel modo giusto. Ultima domanda, poi pubblicità e seconda parte di Afternoon Tunes.
1: You use in a right way. So the last question, what are your project with your solo career and with Sanam?
0: With Sanam, for my solo, I'm trying to tour with this album, first of all.
1: Are you coming to Bologna?
0: Yes, I hope so. I will come, of course.
1: Great.
0: And also, I'm planning to work on some singles for the next year because I have some ideas for a solo thing. Mm. And for Sanam, we are like taking a little bit a break from touring or from like performing after this tour. We have a tour in October and we're trying to like take a break to write a new album and to see what's the new direction or should we, you know, we have to like project this 2 years of touring and after the release we didn't like have a chance to sit and project.
1: Okay, you tour a lot.
0: Yeah.
1: Okay. Okay, Sandy, it was a pleasure and I hope
0: to
1: see you soon here in Bologna or in Italy.
0: Yeah.
1: We will come to see you.
0: Yay. Thank you.
1: Okay.
2: E anche questa intervista è andata, che fatica, mamma mia. E comunque l'ultima domanda era sul, che non ho fatto neanche in tempo a tradurre, era sul futuro del suo progetto solista dei Sanam, ma ha detto che per quel che riguarda il progetto solo spera di portarlo in giro e di venire anche qua a Bologna, sicuramente ci andremo. Per quel che riguarda i Sanam invece, si vogliono prendere una pausa dopo il tour che gli ha visti portare in giro l'album e quindi non poter scrivere niente di nuovo. Devono anche decidere in che direzione andrà la band. Speriamo andranno nella direzione giusta. E che dire, seconda parte di Afternoon Tunes dopo la pubblicità di Sola Musica.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Salicetto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
7: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
9: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
10: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

E come ha scritto il buon Polverari, potevo sfoggiare il mio arabo, ma sono rimasto modesto con il mio inglese dall'accento molto di Bristol, da dove vengono questi Get Down Services, veramente bello il loro Massive Champion, questo che abbiamo ascoltato è Definite Map. E ricordo che c'è in vista un gemellaggio novembrino, Roma novembre, fantastico, spero non ci sia questo caldo allucinante, ma penso proprio di no, anzi forse si sta meglio a Roma che a Bologna. E il 16 di novembre per Puzzle dalle 16 alle 18, anche Polverari ha ripreso la sua trasmissione, faremo una trasmissione a due voci, quattro mani e quattro piedi. Grande Ty Segall è tornato ad essere finalmente Ty Segall dopo un periodo in cui ha sfornato un paio d'album che erano un po' così così, molto mosci, un po', non so, forse alla Smile, così. Però è tornato con il suo lo-fi nel suo ultimo uscito che è Chrome, e questa Let Go è veramente bella.

E per gli amanti del rock and roll, lo-fi, Ty Segall, anche Garage, veramente bello questo ultimo Chrome, gran soli di chitarra al basso, sempre un mitico Emmett Kelly che è anche negli Hard Times, visti al Locomotive, mi ricordo, gran concerto con Matt Sweeney alla voce e poi quel grande di Jim White alla batteria. Continuiamo con poi c'era anche Steve Malcolmus all'altra chitarra, quindi c'è un signor gruppo. Continuiamo con un terzetto che ha sempre fatto i Dinosaur Junior dall'inizio alla fine, fedeli a loro stessi, anche se per un periodo non si potevano vedere, già da 10 anni che sono tornati insieme. Più bello del precedente, questo There Near si apre con questa Several Got Away, Jam Mashes and Sochi.

finale da copione con rullata, semi rullata finale per quel che riguarda Dinosaur Junior. Bello l'album, Zernier, mettono sempre di buon umore. E continuiamo con due che di buon umore invece non sono mai. Devo ancora un po' capire se mi piace oppure no l'ultimo album. Anche qua, prima di esprimersi, occorre veramente andarci con i piedi di piombo per non avere i fans contro. A parte gli scherzi, questo Aftod Tales lo devo ascoltare e riascoltare. I singoli che sono usciti mi piacciono, l'introduzione del sassofono, boh, non so cosa ci stia a dire nel duo di Glasgow, e comunque il nuovo degli Arab Strap ce l'abbiamo e lo ascoltiamo nella prima traccia, I Get Noise.

finale un po' improvviso, con mezzo finale a metà canzone, che mi ha fatto tornare con gli occhi sul computer per vedere se era finita la canzone, questi giochini che si fanno. Bene, continuiamo con l'ultima uscita per quel che riguarda le novità uscite appunto nel corso di quest'estate. Gli Interpol, tra parentesi, anche tra i protagonisti del Sequoia Music Park. A me il concerto sinceramente è piaciuto, c'è chi non ha apprezzato le nuove canzoni, e sulle nuove canzoni per vale lo stesso discorso per quel che riguarda l'album degli Arab Strap. Ci devo ancora entrare un po', so che diciamo gli Interpol sono un po' assomigliano per certi versi un po' ai National, e comunque questa Sea Out Loud ci riporta ai vecchi Interpol. L'album nuovo è This Mirror Waits at On, uscito un paio di settimane fa.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: La giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Domenica 6 settembre Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione, dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre dalle 10 al centro Costa Arena Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info cerca Potere al Popolo su Facebook.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
5: Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tunes.

0: E tra una ventina di giorni arriverà questo hotel Usona dei Protomartyr, il 25, attendiamo già il secondo singolo che esce, questo Feed the Sewer, e non hanno perso il mordente veramente. È uscita invece una collection di canzoni di Emily and the Sniffers, Truth of Consequence, vediamo il titolo completo. Ah, Live from El Coyote, infatti sono dal vivo, alcune sono riuscite, è una versione di canzoni un po' rivisitate, un po' stile country o decisamente unplugged. Questa Jerkin gli è venuta bene, è divertente anche sia il discorso iniziale in inglese, che però non vi traduco, forse ve lo traduco in arabo. Jerkin, Emily and the Sniffers.
1: Tell you a little story now, aren't we, Brycey? Yeah. Yes, we are. I think the world is so full right now, full of assholes. I gotta tell them a piece of my mind. I'm sick of biting my tongue all the time, especially with certain leaders in certain countries, multiple of them, with laws changing and bullshit happening. I gotta give them a piece of my mind, don't I, Bryce? Should I give it to them, boys? What should I tell them?

tre. Un tir passa di lì e lo travolge. Addio mio bel Cinar, addio Tavlane, addio tavolino,

0: diciamo una parte dedicata ai Pixies, una presa in giro per questi New Ironia che suoneranno stasera a Scandellara Shock con il mitico Masotti, che ci verrà a trovare nel corso di questa 25esima edizione, e faremo la gara chi la spara più grande, logicamente. E poi un altro appuntamento, ovviamente dirò anche quello che riguarda la radio, però un altro appuntamento di un altro amico, Stella Burns, insomma stasera c'è da fare parecchio, al gallery, fuori gallery, al dopolavoro ferroviario, il mitico Stella Burns lo andiamo a prendere da Long Walks in the Dark, ma so che sta preparando un nuovo album, e ci ascoltiamo la traccia che dà il nome al progetto, all'album.
1: Apparve il tuo sorriso come un fiore alla finestra bagnato dalla luna. Lo sguardo era diverso, lontana la fortuna.

E così abbiamo esplorato anche lo spazio country folk con Stella Burns stasera appunto al DLF via Sebastiano Serlio per quel che riguarda il Fuori Gallery. Stasera appuntamento anche terza festa della radio, 50 anni di Radio Città Fujiko, alla casa di quartiere, vediamo se mi ricordo tutto, Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi, non via Scipione dal Ferro. 3 DJs, 3 bands e concludiamo con un'altra nuova uscita che mi era sfuggita, ovvero l'EP delle Breeders. A proposito di Pixies, Kim Deal se n'è andata da tempo e devo dire che secondo me ha fatto bene. Questa è la sua Shocker in Gloom Town, l'EP si chiama Head to Toe. Dura 1 minuto e 17 secondi, ma bello bello bello tirato, e quindi ci sta come ultima canzone e alla prossima, sabato prossimo, sabato 12, che ci sarà anche il concerto degli Einsturzende Neubauten per il Barezzi Festival, che sto giro non li ho messi. Ciao a tutti.

0: 13 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: Trionfi la giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
7: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno, premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
9: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
1: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
6: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
7: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
9: Radio Città Fujiko, 103.1

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.

Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner arrivano a Mosca per nuovi negoziati sulla guerra in Ucraina. Prossima tappa Kiev. Putin e Zelensky sospendono le operazioni militari per 3 giorni, ma un accordo non pare vicino. Chernobyl, l'ex premier Mario Monti contro Vannacci, mi batterò contro il ritorno della retorica fascista, dice. Gli industriali applaudono, ma i contatti col generale sono avviati. Al forum oggi anche il leader dell'estrema destra francese, Bardella. Centinaia a Belgrado rendono omaggio alla camera ardente di Ratko Mladic, tra questi importanti figure del governo serbo, tra cui il ministro della giustizia. Lunedì i funerali, si aspetta una folla imponente. Milano, sversamento di idrocarburi nel Naviglio, navigazione sospesa, in corso gli interventi di contenimento della marea nera, si indaga ancora sulle cause. Le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati oggi a Mosca per nuovi negoziati sull'Ucraina. Nelle prossime ore si sposteranno a Kiev. Donald Trump ha detto che i due portano con sé una proposta per porre fine alla guerra. Sia il presidente russo Vladimir Putin sia quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari. Secondo Mara Morini, esperta di politica e società russa, è comunque improbabile che Putin anche in questa occasione sia disponibile a reali concessioni.
1: Basti ricordare tutte le volte che Putin cita che non sono ancora stati raggiunti i famosi obiettivi, no? Mai del tutto poi esplicitati. Quindi credo che in realtà sia un ulteriore tentativo da parte dell'amministrazione presidenziale americana di ottenere un qualcosa entro le elezioni di midterm da offrire all'opinione pubblica statunitense e anche in generale a quella internazionale.
0: Professoressa Mara Morini faceva ora riferimento alle questioni interne statunitensi. L'avvicinarsi di midterm, la sconfitta possibile di Donald Trump, potrebbe rendere Putin più malleabile? L'ascoltiamo.
1: Non credo tanto sull'Ucraina, anzi un indebolimento di Trump potrebbe portare il Cremlino a insistere ancora di più in questa fase di escalation a cui stiamo assistendo ormai da mesi, un'escalation continua. Quindi sull'Ucraina non credo assolutamente. Non c'è solo in gioco l'Ucraina, c'è anche il discorso del Medio Oriente, di quanto accade con l'Iran, e la Russia si sente anche coinvolta, ovviamente perché si è posta anche come, diciamo, un attore di mediazione. Quindi credo che forse un approccio, ecco, un po' più globale potrebbe farci capire eventualmente perché Putin adesso sta cercando di venire incontro a Donald Trump. Ovviamente si tratterà poi di capire se è l'ennesimo incontro che poi non porta a nulla di fatto, però perlomeno abbiamo 3 giorni di tregua.
0: Il viaggio degli inviati statunitensi sembra comunque l'ultima chance che l'amministrazione americana offre ai negoziati per far finire la guerra in Ucraina. La posizione americana è a questo punto orientata anche da alcune considerazioni militari e di intelligence. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Aleksandr Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria. Anzi, che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo, e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre

0: ha privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. All'avvicinarsi delle primarie e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
1: L'esercito statunitense ha annunciato di avere colpito 3 petroliere iraniane dopo che missili balistici erano stati lanciati contro 2 delle sue navi da guerra nella regione. Le petroliere distrutte o danneggiate sarebbero state colpite in 3 punti diversi vicino all'isola di Karg, nei pressi dello stretto di Hormuz, nel golfo dell'Oman. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva sostenuto che con sanzioni e pressione economica sono a questo punto gli strumenti privilegiati nel conflitto con l'Iran. Gli scontri di oggi mostrano come l'opzione militare resti aperta e comunque impegnativa per gli americani. Adesso andiamo al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria, del capitalismo italiano. Oggi si è parlato di politica e di estrema destra, col vento in poppa un po' in tutta Europa. Stamattina ha parlato il giovane segretario del Rassemblement National francese, Bardellat, e subito dopo c'è stato il confronto tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, che nei confronti dell'ex generale e leader di Futuro Nazionale ha usato un tono inaspettato nella sua durezza e sincerità. Sentiamo Michele Migone.
2: Se l'invito Roberto Vannacci a Cernobbio aveva lo scopo di saggiarne la possibile compatibilità con l'establishment economico, l'intervento di Mario Monti è stato un chiaro invito alla platea a rifiutare il rapporto con il fondatore di Nel Futuro Nazionale, anzi è stata una sorta di appello ad avversarlo. Nella gara dell'applausometro ha vinto il senatore a vita, ma è difficile dire se le sue parole abbiano raggiunto il loro scopo tra gli imprenditori presenti. Una cosa è certa, non potevano essere più esplicite. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, ha detto in faccia Vannacci. Il tema del confronto dell'Europa, il generale ha esposto le sue tesi secondo cui Bruxelles mortificherebbe gli interessi nazionali ed economici dell'Italia e ha puntato ancora una volta il dito contro gli aiuti all'Ucraina sul prezzo dell'energia, aumentato a dismisura dopo la chiusura del flusso dalla Russia, posizione che tra le altre ha fatto sì che il Financial Times lo definisse il cavallo di Troia di Putin. Mario Monti ha difeso l'idea di Europa unita, anche se imperfetta, ricordando il lungo periodo di pace dopo secoli di guerre, ha sottolineato come sia Trump sia Putin cerchino di distruggerla dall'esterno, mentre i partiti sovranisti vogliono farlo dall'interno. Ha citato François Mitterrand, il nazionalismo significa guerra, e Albert Camus, amo il mio paese, per questo non sono nazionalista. Ha letto un post di Lorenzo Gasperini del 2021 in cui l'estensore del programma di Futuro Nazionale augurava la castrazione per i giovani che si vaccinano, e infine ha parlato della retorica fascista del generale. Quello di Mario Monti, il cui profilo politico è quello del conservatore, è stato un invito alle classi dirigenti economiche italiane e europee ad essere lungimiranti, a non ripetere gli sbagli del passato, del secolo scorso. Cernobbio ha aperto le porte a Roberto Vannacci, ma le deve subito richiudere, è la sostanza del suo messaggio.
1: E oggi a poca distanza si è svolto anche l'altrettanto tradizionale controforum organizzato da Sbilanciamoci, la rete che riunisce decine di associazioni, economisti, ricercatori sui temi della pace, del disarmo, del welfare, della giustizia fiscale e ambientale. Ha partecipato ai lavori il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
3: La giornata della Contro Cernobbio è stata molto densa di argomenti e concentrata sicuramente sull'analisi in particolare di una deriva di deindustrializzazione alla quale la risposta, la sconversione diciamo verso la spesa militare è stata denunciata come un grande inganno dal segretario generale della FIOM e De Palma, ma anche dagli economisti che hanno analizzato questo fenomeno, e poi si è concentrato molto su l'impatto dei cambiamenti climatici, su questo in particolare le risposte dei 2 leader presenti fisicamente online sono state risposte senza dubbio positive, anche se non specificatamente molto dettagliate nel merito.
1: Di riarmo e di spese militari si è discusso in che termini?
3: Si è discusso prevalentemente evidenziando come innanzitutto non si può parlare oggi di riarmo perché questa spinta all'incremento della spesa militare parte da lontano e da almeno 15 anni che anche l'Unione Europea ha preso questa china, che ovviamente è stata recentemente accentuata, ma si è evidenziato come nel sistema europeo l'incremento della spesa ha effetti estremamente negativi sull'economia e sull'occupazione, mentre ovviamente altre voci di spesa come l'istruzione o la transizione ecologica possono avere un impatto molto forte anche con un moltiplicatore doppio sulle economie europee.
1: Sono iniziate oggi a Belgrado le cerimonie di commemorazione di Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato per genocidio e crimini di guerra in Bosnia. È morto il 27 agosto mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Mentre la salma del generale si trova ancora all'ufficio di medicina legale per l'autopsia, la cerimonia di oggi, che precede il funerale di lunedì, ha raccolto centinaia di persone e diverse autorità politiche, tra cui il ministro della giustizia. Su pressione dell'Unione Europea, che minaccia di non approvare la richiesta di adesione della Serbia, le autorità di Belgrado hanno tolto il carattere di Stato alle esequie. Sentiamo un racconto da Belgrado della giornalista italiana Ludovica Passeri.
4: La promessa del ministro della giustizia serbo Vujic, che era stata fatta proprio nel giorno della morte di Mladic, è stata rispettata. Aveva detto riceverà tutti gli onori che gli spettano, e così è stato, perché se il primo atto c'è stato il giorno giovedì dell'arrivo della salma all'aeroporto a Belgrado avvolta nel tricolore con un aereo governativo, oggi c'è stata davvero la giornata istituzionale, con una commemorazione non in un luogo qualunque ma nella casa dell'esercito, alla presenza del ministro della giustizia, l'abbiamo già citato, ma anche di un ministro della Repubblica Srpska. C'erano vari generali attivi negli anni 90, quindi oggi è stata la giornata istituzionale, il secondo atto in attesa del funerale di lunedì. C'erano circa 300 persone. Oggi c'è chi ha voluto presenziare, c'è chi ha voluto esserci, magliette nere, il volto di Mladic impresso su molte t-shirt, la parola eroe che torna non soltanto sui muri di Belgrado, ma anche oggi la indossavano veterani, ma anche giovanissimi studenti che non c'erano negli anni 90, ma che hanno assorbito un negazionismo, lo chiamano anche negazionismo di Stato, che monta, che cresce.
1: Si vota domani per il rinnovo del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. In Germania appare concreta la possibilità che Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra di ispirazione neonazista, possa conquistare la maggioranza anche assoluta. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: Sono 1.700.000 cittadini aventi diritto al voto alle amministrative in Sassonia-Anhalt, circa il 3% dell'elettorato tedesco complessivo. Ma dal loro verdetto dipenderà non solo il futuro assetto politico di questa regione tedesco orientale, ma in parte anche quello dell'intero paese. Per la prima volta, infatti, dal 1945 un partito di dichiarata ispirazione neonazista ed estremista potrebbe conquistare la maggioranza dei voti e, nella peggiore delle ipotesi, anche quella dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Nei sondaggi l'AfD viene attestata intorno al 42% dei voti, i cristiano-democratici della CDU al 22%, i post-comunisti della Linke all'11%, i socialdemocratici dell'SPD all'8% e i verdi al 6%. Per scongiurare un governo guidato dall'estrema destra, tutti gli altri partiti dovrebbero coalizzarsi insieme. Nel suo programma elettorale l'AfD ha promesso il blocco degli arrivi di nuovi profughi, il rimpatrio in massa degli immigrati stranieri, la fuoriuscita dell'energia eolica e solare e il ritorno al carbone e al gas russo, l'abolizione dell'obbligo di andare a scuola, l'isolamento degli studenti stranieri e di quelli con disabilità in cosiddette scuole speciali, il divieto di sare bandiere arcobaleno di fronte ad edifici pubblici, il taglio delle sovvenzioni a musei, teatri e università che trattano cosiddette tematiche antitedesche, e così via. Che un simile partito possa raccogliere così tanti consensi fa rabbrividire, anche se a votare è la più piccola regione tedesca in termini di popolazione. Da Berlino per Polar Network, Walter Raue.
1: A quasi 24 ore dalla prima segnalazione a Milano è considerata conclusa la fase acuta degli interventi per arrestare la fuoriuscita di idrocarburi che ha interessato il Naviglio Grande. Per catturare in superficie sul fondo la sostanza oleosa sono stati posti cordoli, assorbenti e pompe. La navigazione È stata sospesa anche per la giornata di domani, così come tutte le attività sportive e ludiche sul Naviglio. Si indaga sulle cause, lo sversamento sarebbe avvenuto al Ponte Nuovo di Magenta durante un intervento alle fognature, dove però quelle sostanze non avrebbero dovuto esserci, anzi l'intervento sarebbe scattato proprio per il ripristino della rete fognaria intasata. Le associazioni ambientaliste stanno intervenendo in queste ore per mettere in sicurezza la fauna selvatica, soprattutto gli uccelli, ma il danno è fatto e per il ripristino dell'ecosistema potrebbe volerci molto tempo, come spiega la presidente di Lega Ambiente Lombardia, Barbara Meggetto.
6: Intanto questo disastro ci ricorda molto quello che è successo sul Lambro una quindicina d'anni fa, un grosso sversamento doloso di idrocarburi che gli impianti di depurazione hanno in qualche modo identificato, messo in luce e anche arginato per quello che hanno potuto, e qui ci pare che un po' sia successa la stessa cosa. E il danno c'è, il danno è un danno che può intaccare, come sta già cominciando a intaccare, flora e fauna, gli uccelli acquatici, quindi insomma c'è un danno biologico importante, che potrebbe essere molto importante. Bisognerà ragionare su come attivare poi una pulizia profonda di tutto il bacino della Darsena, perché se è idrocarburo, quindi poi ci sarà da ragionare anche su che cosa sarà, insomma qual è la sostanza reale che è entrata. Ecco, torniamo sempre al punto di partenza, che purtroppo gli ecosistemi danneggiati si autoriparano, non c'è una modalità per ripararli di per sé. Certo è, bisogna metterli nelle condizioni di potersi autorigenerare nel tempo, perché a distruggere ci si mette un minuto, poi ovviamente la natura ha un corso diverso.
1: C'è 9:46 minuti, è tutto per questa edizione curata da Roberto Festa e Diana Santini. Le notizie tornano alle 22:30. Tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Popolare Network.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: torna il Social Beer Festival. Il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
1: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendine,

0: invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
1: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società Caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società Caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Piazza Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.
8: La bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è?
1: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Insomma, dai, a volte sì, ritornano. Poi magari ti raccontano di favolose vacanze che scopri poi, dopo, ecco, essere taroccate con Photoshop. Bene, niente di tutto ciò, eh. Io non ho fatto favolose vacanze. Sì, sono tornato, ma non ho fatto favolose vacanze. E quindi non ho neanche dovuto taroccarmi, ecco. Sono rimasto qui a pensare alla nuova stagione della New Wave, sono io. Beh sì, dai, questa è una balla. Bentornati fratelli e sorelle in questa, che se non ho fatto male i conti, è la sesta stagione dell'anno ottavo per la New Wave, sono io. Sempre in versione crossmediale, ovvero contemporaneamente in FM su Radio Città Fujiko 103.100 e Atlantide Internet Radio Station, che dalla rete diffonde il suo segnale digitale all around the world. Giusto per dare anche sfoggio a quelle uniche parole d'inglese che conosco, oltre la famosa Lesson One. Massimo Morpheus Siddi, qui per offrirti la consueta pillola rossa, quella d'inizio, senza la quale non potrai vedere e soprattutto non potrai sentire quanto è profonda la tana del bianconiglio. Benvenuti a tutti, bentornati sulla New Wave, sono io,

come avete passato il mese di agosto? Per noi che siamo rimasti in città, ragazzi cari, è stata davvero dura. Un'estate davvero calda. Che poi non è tanto il caldo che ci ha infastidito, ma l'umidità. Ecco, hai presente il fastidio della temperatura percepita? Non c'è stato giorno dove non ci abbiano massacrato con la percezione dell'invasione, della sostituzione etnica, di pacchia e crociere, di strane goleardie e cose così. La percezione dell'imbecillità ci ha pervaso per tutto il mese in cui siamo stati assenti. E siccome il sospetto di essere io stesso imbecille mi ha salito molte volte, ho cercato di esorcizzare il dubbio con il bel libro di Maurizio Ferraris. L'imbecillità è una cosa seria. È un libro che vi consiglio. L'unica cosa però di cui oggi sono sicuro è che, come diceva la mamma di Forrest Trump è un lapsus, però non è mica male, eh? Stupido è chi stupido fa, o meglio ancora, il mondo è pieno di coglioni, ma questo però non lo diceva la mamma di Forrest Gump.

fratelli e sorelle, comunque sia, la percezione che oggi hanno molti italiani della realtà è certamente una cosa molto preoccupante. Lo sentiamo tutti i giorni in quei discorsi da bar globale che il web purtroppo amplifica in questo modo virale. Ma non per questo però si deve cedere allo sconforto con la stessa identica indignazione, come dicono loro. Ricordiamoci che se scendiamo a quel livello, quelli ci battono con l'esperienza. Pertanto è necessario mettere in atto altre strategie. Intanto questa della New Wave sono io, che grazie alla pillola rossa ti porta fuori da Matrix per offrirti, però ricordalo sempre, sempre e solo verità. Questo è il mondo reale.

riprendiamo anche le buone abitudini di passare solo musica la più bella, scusate la grammatica, perché la New Wave sono io, è fatta così, solo musica che lascia un qualcosa, un segno, e sempre in contemporanea, da Radio Città Fujiko 103.100 in FM e Atlantide Internet Radio Station sulla rete digitale, una casa dove tutti, ma dico tutti, possono entrare.

0: Detox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
0: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
7: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
8: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.
9: La New Wave sono io con Massimo Sinti.

Ed eccoci dunque di nuovo a bordo della DeLorean nel Back to the Future, il secondo capitolo del nuovo episodio della New Wave Sono Io, sesta stagione. Vecchia, è una faticaccia terribile, far finta di essere come su Netflix. Back to the Future che ci ha portato ad oggi, ma nel 1978, dove oggi, lo possiamo dire, sono successe cose fantastiche. Settembre 1978. Usciva, oggi, il secondo live di David Bowie, dopo quello del 74. Un album poco considerato, forse, perché oscurato, chissà, dalla cosiddetta trilogia berlinese, che, ma che te lo dica fare, conteneva, anche questa Heroes. Settembre 1988. Oggi usciva Peep Show, Siouxsie and the Banshees.

Pimps and the Banshees, The Killing Jar, dall'album Peep Show. Un lavoro accolto da tutti, critica e pubblico, come non sempre succede, come una ola allo stadio. Un vero successo per il gruppo che qui per la prima volta assume la forma di quintetto, dando così la possibilità alla voce della regina di esplorare nuove e diverse sfumature. Peep Show, che è quello spettacolo erotico da guardoni, è presente, ha anche i toni del fumetto, vuoi anche solo per il singolo che è uscito. Lo ricorderai, quel Peekaboo, che è anche il nome di un personaggio della DC Comics. Era comunque il 5 settembre 1988, lo so bene, perché quel giorno compivo gli anni, ecco.

Oggi con la DeLorean andiamo avanti e indietro, come in un ping pong. Ma perché? Te l'ho detto, il settembre del 78 ci ha riservato grandi e belle uscite, come l'altra box di System of Romance, l'ultimo ancora sotto la direzione di John Fox, che poi cederà il passo al synth pop di Mijure da Vienna in avanti. Sei con la New Wave, sono io, e torniamo ancora al 1988, sempre il 5 settembre. Siamo live sul palco di Rank.

Guarda, te lo giuro, credo di non aver mai sentito un live registrato così male. Ricordo che alla sua uscita mi arrabbiai moltissimo perché non potevo poi mandare nei miei DJ set questa Big Mouth Strikes Again, e dovendo quindi ripiegare ancora su quella da studio. Un album comunque che ci regala la versione live degli Smith, belli carichi e

quel salto in tutti i sensi, dall'88 degli Smiths e Siouxsie al 98 dei Digital Underground con questa bellissima The Gravy.

0: con il Back to the Future, la New Wave sono io, ogni tanto si lascia andare anche ad auguri di compleanno, ma solo quelli che ci piacciono. Oggi Francis John Tovey, in arte Fat Gadget, avrebbe compiuto 62 anni. E allora ovunque tu sia, Frank, auguri.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
4: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
2: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
5: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
6: Bevi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
8: Hi. My name is Alice. Come with me into the hitbox.
1: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

torna anche Alice con la Hitbox, lo scatolone dei dischi belli e nuovi che ogni settimana andiamo ad aprire per scartarli, insomma, come si farebbe alla vigilia di Natale con i regali sotto l'albero. In un mese di assenza qualcosa è successo, purtroppo non sempre cose belle ad agosto, ma sono anche uscite un paio di cose che per la New Wave, solo io, sono davvero importanti. E allora, vista anche un po' la mancanza di materiale interessante su settembre, con Alice si è deciso di fare una Hitbox di soli Interpol, come in If You Really Love Nothing, che ha aperto il terzo capitolo, e Idols, che hanno rilasciato da pochi giorni il nuovo Joy as an Act of Resistance. Vi dico, vista l'umidità che c'è nell'aria, mai titolo fu più azzeccato.

Ragazzi, me lo sono chiesto. Ho detto, ok, ma chi è Danny Nedelko? E se uno non si fa la domanda e poi non si siede lì pigramente ad aspettare che qualcuno gli dia una risposta, magari anche falsa, ma a lui non interessa, scopre che Danny Nedelko è un amico del gruppo stesso e il brano, cito, un brillante inno all'immigrazione. Danny, infatti, è un immigrato ucraino. Insomma, uno di quei brani belli che ci sentiamo di consigliare a Toninelli, che fa anche rima, e Salvini. E citare quanto scrivono sulle loro t-shirt gli stessi Idols. Nessuno è un'isola, che fa rima anche con nessuno è illegale.

Interpol Number 10 nella hitbox di Alice. Stasera per la New Wave sono io, il nuovo album Moroder, un album che secondo me contiene diverse possibili hit da remixare e proporre quindi anche in una nuova veste. Moroder è un album che sposta un po' l'obiettivo del gruppo di Paul Banks a suoni meno studiati, più diretti, un album che sembra uscito da una sessione di buona la prima,

Ed eccoli ancora, ancora loro, Idols, dal nuovo album La Gioia come atto di resistenza. Un titolo bellissimo per un album bellissimo. Colossus, il brano che preferisco dopo Danny Nedelko.

diretto e senza elettronica, un vero album post-punk, una direzione di cui avevamo già sentore col precedente El Pintor. Un album per noi della New Wave, sono io da mettere in bella mostra sul giradischi, ogni volta se ne presenti l'occasione.

0: Fighterman with Perm, un album importante, dicevamo, oltre che bellissimo, un album che, come dice Joe Talbot, è un tentativo di essere vulnerabile al nostro pubblico ed incoraggiare un sorriso coraggioso, nudo, in questo nuovo mondo di merda. Un album a cui si è tolto il colore nella pelle per poter respirare l'uno con l'altro, per celebrare le nostre differenze. Come aggiunge poi sempre Joe Talbot, agire come un'ode alla comunità e agli individui che la forgiano. Perché senza la nostra comunità non saremo niente. C'è la Classic Room, tra poco, dopo la pubblicità.
1: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Vecchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
1: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.
8: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California.

Primo episodio della nuova stagione della New Wave sono io, che arriva al suo ultimo capitolo, quello che precede l'arrivo di Piertosi su Radio Città Fujiko e del New York Prime Time su Atlantide, che magari coi DOS è diventato il Los Angeles Prime Time. La New Wave sono io, Classic Room.

se c'è qualcuno che può seguire i Doors, questi non può che essere i Quan the Bunnymen, vista l'influenza che ha avuto il gruppo di Jim Morrison sulla band di Ian McCulloch. Sei nel capitolo finale della New Wave, sono io da Radio Città Fujiko 103.100 in FM e Atlantide Internet Radio Station, in contemporanea cross mediale.

Talking Heads, Burning Down the House. Normalmente, ecco, per la Classic Room le parole non servono. I classici che non potremo mai dimenticare sono questi. E visto che sappiamo perfettamente di cosa stiamo ballando, allora avanti col prossimo.

0: Gangherino. Vabbè, questa un po' da paninare. Bella però. Da ballotta, come si dice a Bologna. Da sbraco, senza ritegno.
1: And this next one is a new song, kind of a new song called The Salvation Song.

piccola Dolores che se n'è andata troppo presto, lasciandoci all'improvviso e senza un perché. Salvation in versione live per la New Wave sono io. Ok, andiamo a chiudere, ma sempre ballando.

potrà esserci ancora l'occasione di ballare all'aria aperta, perché poi si sa, la sera la temperatura cala, c'è molta, molta meno umidità. Quindi teniamoci ancora questa estate. La musica non si ferma mai però. Fratello e sorella, grazie per essere stato con la New Wave, sono io in questo suo primo episodio della stagione. Ma tu adesso resta dove sei, perché su Radio Città Fujiko non si perdono mai le buone abitudini. Adesso arriva Piertosi che ci porta il suono della grande anima, mentre su Atlantide, anche qui come sempre, andiamo invece nel New York Prime Time. Massimo Morpheus Siddi ti saluta, riprendendo il finale di stagione con la rotta tracciata. Segui la musica, non puoi sbagliare. Ci risentiamo sabato prossimo.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio, uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
7: Trionfi la giustizia proletaria.
8: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.

0: Fujica.
1: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujico. Fujico 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujico. Fujico 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
2: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujico state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto. The Boogeyman.
3: Questa sera parto con uno di quei set di questa mia passione che ho da tempo per quelle musiche adatte a certi film degli anni 70, quelli Black Exploitation, diciamo. Stasera ascoltiamo Bo Diddley con la sua Bite You, poi Reality, Moving and Grouping, The Rhythm Makers, Zone, East Harlem Bus Stop, Watermelon Man, sì, proprio quella, cover, Johnny Harris, Odyssey, Foxy, Let's Love, poi Willie Hutch, Nothing Lasts Forever, Oakland Express, Who's Part 2.

0: The Boogeyman with Cesare Cera.
1: Una delle label di riferimento per me nella musica disco soul degli anni 70 era sicuramente la Philadelphia International, quelli che diffusero il famoso Philly Sound. Quindi ho sempre collezionato molte cose anche in quel genere, non solamente di artisti che pubblicarono con quell'etichetta, tipo Fantastic Four, I Just Want to Love Ya Baby, Simon Said, Tell Me, e poi Bobby Hutton, Loving You, Needing You, Loving You, Wanting You, e poi Tavasco, Love Is Trying to Get Hold of Me, ancora Simon Said, Love Songs, Faith, Hope and Charity, Who Could You Love More Than I, e Jeannie Brown, Can't Stop Talking, per arrivare alle Jones Girl questa sera a Philadelphia. Life Goes. E chiudo con uno stranissimo progetto, era Siduku Buari, africano che faceva disco soul, It's What's Happening.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
6: The Boogeyman.
7: Dopo l'ora delle streghe andiamo a quel mondo blaxploitation che mi piace particolarmente, che riserva sempre grandi sorprese musicali. FBI, Three Prisons, era 76, poi Del Jones, Wybing Team, K.J. Hamilton, I'm Trying, Paul Humphrey, Screaming Shout, la meravigliosa ruvida voce di Laura Lee per Crumbs of the Table, poi Tom Scott, fantastico compositore, sassofonista, con You Got the Feeling, Willie Bobo and the Bojangles, Do What You Want to Do, Boogaloo Combo, Hot Pants, Road.

0: Boogie, the boogeyman.
1: E siamo arrivati all'ultimo set per questa notte. Come già ben sapete, dipende dal mio mood, dal mio umore. O finisco di cassa in quattro, anche per dare un ultimo colpo di energia alla notte che si fa sempre più buia, oppure ci rilassiamo con un bel set soul. Questa sera sentite già, sentirete già, che sono house. Hypnotic Progressions? No. Prima mettiamo Michael Gray con Andrew Martels, la loro Beautiful. E poi sì, dopo Hypnotic Progressions con Reticulated Jazz, la Sonic Soul Orchestra, che passano da cose soul disco ad altre house, Good Insight con Kathy Brown alla voce, Drum on the Corner, Orixa, e poi Mirage con Gary Hall per la loro Everything Gonna Be Alright. Afro-American Coalition, questo No More Weeping è abbastanza tirato. E chiudo la trasmissione, il set con Mind Chime, What You Need, dalla grande label Peppermint Jam, che seguo da sempre, dalla Germania. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo sabato notte con The Boogeyman. State bene.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.